Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: pochi secondi e saranno le 5 di questo lunedì 14 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche il nostro regista.
1: Tipica buongiorno.
0: Ragazzi, inizia una nuova settimana, questa è una settimana bella piena, anche perché ritornano pian piano tutte le scuole, quindi più traffico, sì. Ma va bene, si torna alla vita di tutti i giorni e non gliela tiriamo chi è ancora in vacanza, dai.
1: No, che cattivo.
0: Siamo pronti, iniziamo con la nostra sigla.

0: animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Letti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ragazzi, il nostro mantra, eh? Applauso, applauso, ragazzi, il nostro mantra: resterete alle coperte, ma le rate sono scoperte. Vai, vai, vai. Nel senso che man mano che si va avanti, che la stagione diventa più rigida, certamente rende ancora più l'idea, ragazzi. Bisogna lavorare, bisogna produrre. Tra poco vi aggiorniamo sull'attualità, però vi aspettiamo subito perché poi ci sono i vostri saluti vocali qui per dire presente.
2: 347 490 0042.
1: La prima canzone insieme di Peggy Gou e Air Star.

0: Qua abbiamo una grossa responsabilità, la Letti, stamattina. Vedi, Lucia ci scrive che si alza presto per ascoltare noi, si alza prima.
1: Ma
0: capito?
1: Grazie.
0: Cioè, invece di stare a dormire, ma chi te lo fa fare? Direbbe qualcuno, dormi. Tu che puoi. Allora, pronti? Vi fate sentire i primi saluti del giorno tra poco, perché dopo aver letto le prime pagine, come sempre, ci confrontiamo. Passiamo dall'attualità sui giornali all'attualità di tutti voi che siete lì all'ascolto. Come inizia questa settimana?
1: Come inizia?
0: Progetti, programmi con buoni auspici, come si dice in questo caso. Qual è lo spirito, ecco, che vi spinge questa settimana? Come siete? A volte torniamo dal fine settimana, dal weekend, un po' più tramortiti, no? Rispetto a quanto uno spera di tornare un po' più riposato, ma non è sempre così. Allora rispondeteci con un messaggio vocale o di testo qui
1: 347 490 0042.
0: Per esempio, sentite la Leti come tramortita stamattina.
1: Sì, un pochino, sì, sono un po' tramortita, è vero.
0: Hai mangiato pesante dalla mamma? Hai mangiato pesante dalla mamma?
1: No, benissimo.
0: La domenica esageriamo un po', no? A tavola, tutti.
1: Che bello, però, la domenica in famiglia. È bellissimo.
0: Sì, è sempre molto bello. Va bene, allora, quindi vi aspettiamo. Raccontateci un po' come è andato il fine settimana, magari, visto che vedi uno spunto ce l'ha dato anche la Leti. Poi quello che vi aspetta in questa settimana, lo stato d'animo, come inizia questa giornata. Il numero l'abbiamo ricordato. Intanto. Sì. Ripartiamo dalle ultime notizie, come nostra abitudine, quello che scrivono i quotidiani in edicola questa mattina. Iniziamo dalla prima pagina di Il Messaggero: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina anche un diplomatico italiano. E poi in taglio basso si parla tantissimo in queste ore del futuro dell'intelligenza artificiale, i rischi degli algoritmi fuori controllo. OpenAI rimanda la quotazione, attesa per i mercati. Web e guerra, allarmi sui modelli. Trump ai big tech dice: non fermatevi con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che non va fermata, va governata. Però intanto sono gli stessi sviluppatori delle AI a dire: attenzione, mettiamo un freno, perché le AI sta imparando a migliorarsi da sola. E quindi può essere una cosa che spaventa. Il famoso effetto Terminator, di cui tanto si parlava agli albori dell'intelligenza artificiale, adesso lo dicono stessi creatori, sta diventando un rischio concreto. Sul Corriere.it leggiamo delle elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto. Anche lì ci vorrebbe forse il premio di maggioranza, vi chiedo, vedremo. Insomma, arretra l'ultradestra, scrive il Corriere sulla prima. Sul Quotidiano, La Repubblica: Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, dice la premier, teme di perdere le primarie, dice ancora Schlein, le vinciamo noi, confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem, perché Conte ha detto: noi possiamo andare da un'altra piazza. Sto parafrasando un po' il concetto che leggevo su un altro giornale. Insomma, noi possiamo andare avanti certamente insieme, ma sull'Ucraina niente più armi, mentre Schlein ha detto l'esatto opposto. Vedremo come si regoleranno appunto i due leader del centro-sinistra in questo caso. La Stampa di Torino: guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, lesa la delegazione europea dell'Unione Europea. Il premier Tusk dice: un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente, scrive la Stampa. Il Giornale: El Kudri e la Jihad, voglio vendetta, e la sinistra si spacca, l'Emilia che difende l'estremista è un caso politico. Nel video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi dice: non è solo un folle. Poi sulla prima del Resto del Carlino: raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei. Su Libero: tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani al 5% e si studia un nuovo eco bonus. Sulla prima del Sole 24 Ore si dà un'occhiata all'apertura delle scuole e soprattutto come stanno gli edifici scolastici. Istruzione: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Ci sono più edifici agibili rispetto a qualche anno fa, il 31,7% delle strutture però richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti. Il problema è che non sempre i cantieri, scrive il Sole 24 Ore, rispettano i tempi di consegna. E poi ci sono i quotidiani sportivi, perché siamo nel pieno del campionato di calcio, ma anche tanto pallavolo con gli europei. che vedono l'Italia, insomma, che è già praticamente agli ottavi. La Gazzetta dello Sport, e poi il grande successo di Kimi Antonelli in Formula 1. La Gazzetta dello Sport apre proprio con questo trionfo con vista mondiale, fuga Kimi, Antonelli vince anche a Madrid, saluta tutti, favorito della Safety, meritava Norris, ha detto lui stesso. Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi. In taglio alto, follia Juve, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo, tra l'altro con Azic, calciatore della Juventus in prestito al Sassuolo. Spalletti dice: abbiamo perso la ragione. Sulla prima del Corriere dello Sport, Real Kimi, il mago dei sorpassi, fa il vuoto, primo in classifica con più 81 su Russell al 9 Gran Premi dalla fine, dominio Antonelli a Madrid l'ottava meraviglia. E poi in taglio basso, anche qui sul Corriere dello Sport, non è da Juve, battuta al 94esimo, rimonta per due volte, poi perde col Sassuolo. Tutto Sport, Lucio fai qualcosa, Luciano Spalletti, Juve folle KO al 94esimo col Sassuolo dopo la doppia rimonta di Zegrova, la beffa oltre il danno, il 3-2 è dello juventino Azic, che è in prestito appunto al Sassuolo. E queste le notizie principali. Poi Zverev, l'anno degli slam, appunto gli US Open dopo Parigi, battuto Shelton, Zverev vince dunque lo US Open. Queste le notizie principali, tra poco tocca a voi. E allora, vocali, primo pensiero del giorno, mattinieri, fatevi vivi, come va? Rispondete a questa domanda, vi mettiamo subito in onda qui, vai.
1: 347 490 0042.
0: E ora, gli Oasis.

0: Kiss All Around the World dal 1997 su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno e
1: animo, animo,
0: dai che ce la possiamo fare. A proposito degli Oasis, ieri noi parliamo dalla sede romana di Kiss, sì, Kiss a Roma. Nel cielo di Roma è spuntato in alto la scritta Oasis, fatta da tanti droni che appunto hanno annunciato di fatto con questa operazione appunto il tour degli Oasis che toccherà appunto anche l'Italia, capito? Quindi è ben comparso proprio.
2: Sai che mi piacerebbe manovrare un drone?
0: Un drone vuoi manovrare?
2: Sì,
0: ragazzi, diamo una mano. C'è Raul che c'è il drone. Fai scuola dal nostro amico Raul.
2: Devi prendere il brevetto per il drone.
0: No, dipende, quelli piccoli no.
2: No, sì, ma quelli piccoli valgono niente. Cioè, nel senso, no, belli sì, però mi piacerebbe, sai.
0: La Leti vuole il drone quello grande.
2: Il dronone, ragazzi. Il dronone.
0: Allora, dai, vi aspettiamo, pronti perché tocca a voi. Sì. Primo pensiero del giorno. Adesso siete subito in onda. Nome, città, mattinieri, perché sì, nel senso di cosa vi occupate, che lavoro fate, cosa vi aspetta in questa settimana, come è andato il weekend, se volete raccontarci qualcosa di voi ci fa molto piacere. Davide, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. Da Vicenza, nella partenza per le tue del mattino. Te si parla tanto di intelligenza artificiale, ma un piccolo, diciamo, appunto, ma uno stupido analogico non esiste più in questo mondo. Adesso sono tutti diventati intelligenti, sanno sempre tutto di tutti gli altri, ma una persona stupida con cui fare due chiacchiere ignoranti non c'è più nessuno. Bisogna sempre andare in mezzo all'intelligenza artificiale.
0: Mi piace le chiacchiere ignoranti, cioè quelle più terra terra, quelle più banali.
2: E perché non si possono più fare?
0: No, dice, no, non trova qualcuno, troppi intelligenza artificiale.
2: Ok.
0: Mi piace questa riflessione, dai, è un po' polemica, nel senso un po'. Sì. Provocatorio, più che polemica, interessante. Buongiorno.
4: Buongiorno Max e Reti. Presente il viaggio verso Torino. Presente. Buongiorno e buon inizio settimana.
0: Mana, poi canticchia lui. Va bene, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, Maria Grazia da Benevento e vado al lavoro. Animo, animo.
2: Animo.
0: Buon lavoro, che sei nella Galleria del Vento, Maria Grazia. Dai che ce la puoi fare. Un saluto anche a te, voglio salutare anche Diana, buongiorno.
6: Ciao, sono Diana, la provincia di Ferrara. Ho appena finito il turno di notte e adesso si va a casina.
0: Capito, dai Diana che ce la puoi fare. Buongiorno, aspetta che c'ho qui Luigi, vai.
7: Ciao, sono Luigi da Grosseto. Sto a
2: ciao Luigi.
7: Sono un giornalaio. Ciao ciao, animo, animo.
0: Ciao
7: animo.
0: Luigi, un saluto e buon lavoro a te. Salutiamo tutta la categoria dei giornalai, no? E spesso e volentieri anche a me danno del giornalaio credendo di offendermi, perché sono giornalista, per screditarti io sei un giornalaio, capito?
2: Ma perché poi uno si dovrebbe appunto
0: Perché vabbè, sono quelli che cercano di screditarti. Darti sul web, di attaccarti, no? Non sei un giornalista, sei un giornalaio. Vabbè, contento tu. E viva il giornalaio.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
8: Sono Giacomo da Marconia, provincia di Matera. Allora niente, stamattina faceva caldo, sono uscito fuori, ho preso un caffè in macchinetta qua in piazza.
0: Bene, hai capito?
2: Sì.
0: È uscito fuori a pia caffè, ma com'è che fa caldo? Veramente? È ancora caldo?
2: Vabbè. Io sono uscita fuori.
0: Fa freschetto? Ma a Roma,
2: sì,
0: poi dipende dalla città.
2: Un pochino, vabbè. Sì.
0: Francesco, buongiorno
9: Leti. Francesco da Corigliano Calabro, magazziniere di farmacia. Ieri finite le ferie, oggi si rientra al lavoro.
2: Sì.
9: E soprattutto voglio fare in bocca al lupo a tutti i ragazzi che andranno a scuola, tra cui i miei figli, naturalmente. Chissà a tutti.
0: Dai. Inizia la scuola
2: sì,
0: pian
2: anche
0: piano,
2: perché,
0: no?
2: Sì, oggi riaprono per il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, Molise, Piemonte, Umbria.
0: E poi martedì
2: Lazio, Toscana e Campania, e credo che l'ultimo abbiamo detto il 17.
0: A Puglia? Sbaglio?
2: Sì.
0: Pronto?
10: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Giacinto, faccio l'NCC, sto andando a prendere dei clienti. Guarda, non è possibile questa mattina pagare il gasolio a 2,25 euro.
0: Mamma mia ragazzi,
10: è ingiustificabile, assurdo signore. Chissà voi,
0: condividiamo sì. Condividiamo le responsabilità saranno di che ne so, dei conflitti, degli speculatori, tante cose messe insieme, delle tasse sui carburanti, tante cose, però veramente è diventato insostenibile. sono i conti che devono fare tutti noi. Praticamente tutti noi, far quadrare i conti a fine mese diventa più complicato, e fra l'altro non è una situazione solo italiana, dice vabbè, la patiamo lo stesso, non è che mal comune mezzo gaudio, no, certo. Assolutamente complicata. Dai, se volete ci papate anche da bilancia su questo, certo, dalle vostre parti. Quanto costa adesso il carburante, il diesel in particolar modo, che è sempre quello più caro? Vi leggiamo tra poco.
1: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Hey, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Dean, Baby Steps su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti? Tocca alla Leti, vai.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo. Buongiorno, siamo in mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, le notizie di secondo piano della serie sottotitolo Le notizie che ti sei perso. Ecco, ce le trova lei, la Leti. Quante le trovate?
2: Allora, ne ho trovate quattro.
0: Vediamo.
2: Possiamo parlare di lavoro? E scienza sempre.
0: Anche?
2: Diciamo scienza.
0: Allora,
2: non
0: poi
2: so.
0: No, leggevo questa prima che mi hai messo, che mi piace molto.
2: Sì.
0: È una curiosità sugli astronauti.
2: Sì, è molto carina.
0: È interessante. Insomma, hanno studiato un po' il comportamento, ovviamente, da anni, ogni volta che c'è una missione nello spazio.
2: Sì.
0: Non è lo spazio profondo, però insomma, è lo spazio in orbita e si cerca di capire come reagisce il corpo umano.
2: Sì.
0: Sembra una battuta, invece è vero, in assenza di gravità la colonna vertebrale non viene compressa come sulla Terra, no? Per
2: però
0: la forza di gravità.
2: Perché non hai detto la cosa più importante. Diventano più alti,
0: sì, diventano più alti.
2: Non l'hai detta
0: l'avrei
2: questa.
0: Detto alla fine. In assenza di gravità la colonna
2: sonora,
0: la colonna vertebrale non viene compressa come sulla Terra, dicevamo, quindi si allunga leggermente. Quindi un astronauta può guadagnare anche qualche centimetro durante la sua permanenza in orbita. Poi quando torna sulla Terra la gravità fa il suo lavoro e piano piano l'altezza torna quella di prima. Quindi sì, andare nello spazio può farti anche un po' crescere in statura e ti leva magari anche la cervicale. Il problema è che il biglietto costa un po' più di una seduta dal fisioterapista, perché dice vado nello spazio, mi allungo un po'. Però no, certo, potete immaginare l'effetto della forza di gravità, soprattutto quando poi siamo un po' sovrappeso.
2: Sai che mi piacerebbe provarlo,
0: quanto
2: questa cosa.
0: Ci schiaccia, no, le vertebre e poi piano piano ci ingobbiamo col tempo. State dritti.
2: Sì.
0: Oh, dritti con la schiena, lo dico anche a me.
2: Ma quella è come purtroppo è la forza di
0: gravità.
2: Quella è la forza di gravità.
0: Davanti
2: ma
0: al PC,
2: come quelle, come ti fa scendere tutto praticamente, anche il viso e tutto il resto,
0: la
2: pelle, tutto.
0: I seni all'altezza dell'ombelico.
2: Ma tutto.
0: Va bene. Allora, questo è interessante perché ribalta un po' il solito racconto sul lavoro. A settembre le imprese italiane hanno programmato 565.000 nuove assunzioni, che diventano circa 1,5 milioni, considerando settembre, ottobre e novembre, quindi un trimestre. Il settore che cerca più persone è quello dei servizi. E sapete qual è la professione più richiesta? Nella ristorazione, scusate, quasi 60.000 nuovi addetti si cercano. Seguono addetti alle vendite e personale per i servizi di pulizia. Il paradosso è che mentre continuiamo a parlare di persone che cercano lavoro, le aziende continuano a segnalare difficoltà nel trovarle. Quindi, come sempre, manca un po' il match, anche se i dati sull'occupazione, quelli sono venuti ieri, l'altro ieri fuori dall'Istat, sono ancora una volta incoraggianti, quindi c'è un trend positivo, ma certamente si deve fare ancora di più. Poi altra notizia, sembra l'inizio di un film, ma due vecchi satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea sono rientrati nell'atmosfera sopra il Pacifico, però stavolta gli scienziati
2: per studiarli meglio.
0: Vuoi dirla tu, vai.
2: Sì, perché sapevano gli scienziati dove sarebbero caduti
0: questi due satelliti
2: e li hanno aspettati a bordo di un aereo, pensa, attrezzato con 30 tra telecamere e spettrometri. Praticamente non era per fare delle belle immagini, volevano capire che cosa viene liberato nell'atmosfera.

0: canzone di Ricky Martin su Radio Kiss Kiss.
1: Dal 1999, buongiorno ancora a tutti voi, buon inizio settimana, sono le 7.34 e noi come sempre cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questa settimana, che per noi è un po' la settimana santa, non vi dico perché, però abbiamo particolare attenzione verso le previsioni meteo, ovviamente ci sono i nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione azzurriana mantiene il controllo del meteo sull'Italia, lasciando spazio solo a qualche locale disturbo. Nelle prossime ore quadro atmosferico tranquillo su quasi tutti i settori, salvo per qualche addensamento al nord-est e qualche acquazzone sulla Sicilia. Dal pomeriggio spazio a rovesci sui rilievi dolomitici, sulla Sila e isolatamente in Sicilia, mentre altrove il sole sarà intervallato da transiti nuvolosi. Da temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro e tra 24 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Kiss Kiss.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
17: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 522, anticipo 7.000.

0: 61 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: In questa settimana, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Nasce il santo patrono, onorevole trasmettitore della grande radio Kiss Kiss.
2: Grazie.
1: Mi piace.
2: Mi ha chiamato santo patrono, onorevole trasmettitore.
1: Mi piace santo
2: della
1: patrono.
2: Della grande radio Kiss Kiss, grazie.
1: Santo patrono della radiofonia.
2: Sì.
1: Mi piace questa cosa. Esatto, l'ascoltatore ha centrato in pieno perché io poi abbia definito questa settimana settimana santa.
2: Possiamo
1: non aggiungo
2: procedere?
1: Altro. Allora, andiamo avanti.
2: Abbiamo
1: Simona.
2: Simona da Milano. Ricordiamolo che distrarsi sul lavoro è diciamo una cosa che potrebbe, lo ha detto anche l'ascoltatrice che abbiamo sentito prima da Torino, potrebbe addirittura fare molto bene. Nel suo caso funziona, lei si occupava di collaudare gli aerei e invece qui abbiamo Simona da Milano che non sappiamo di cosa si occupa. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, vi amo, vi guardo tutte le mattine.
2: Oh, ah, che bello. Sei bella, grazie mille Simona.
1: Ci trovi sempre gradevoli e piacevoli alla TV?
3: Tantissimo, mi dà una carica energia pazzesca.
2: Ma sì, così mi piace, con la carica e l'energia.
1: Siamo felici. Senti Simona, tu che lavoro fai?
3: Sono addetta vendita in panetteria.
1: In panetteria, ok.
3: Ipermercato, non so se posso dire ciò, però...
2: In un ipermercato,
1: ok,
2: e
1: no?
2: Dove svolgi questa mansione appunto di addetta alle vendite, giusto?
3: Sì, esattamente.
2: Ecco. E quando riesci a distrarsi? Perché lì quando c'è tanta gente non ci si può distrarre.
3: No, certamente, infatti quando ho un momento proprio dopo che non, diciamo, non ho nessuno al banco da servire, mi segno su un foglietto tutta la spesa, ecco.
2: Le tue cose personali,
1: ah, okay,
2: cioè
1: okay.
2: Le cose che hai da fare per te.
3: Esattamente.
2: Esattamente. C'è qualcuno che potrebbe infastidirsi se ti vedesse fare questa lista?
3: Insomma, i capi.
2: È successo?
3: No, momentaneamente no.
2: Però a qualche collega magari è successo, giusto?
3: Sì.
2: Vedi, non puoi fare manco la lista della spesa, mamma mia,
3: no.
1: Però sai che questa cosa che è stato ribattezzato come il cazzeggio digitale riconosciuto dalla scienza serve per non andare in burnout cognitivo durante le ore di lavoro. E sai i voli quando si prenotano, la gente quando prenota i voli per
2: mentre
1: le vacanze
2: sta lavorando.
1: E mentre sta al lavoro.
2: Sì,
1: cioè, le maggiori prenotazioni avvengono durante le ore lavorative. Uno
2: ti viene quell'attimo
1: per...
2: un attimo sì, e prenoti
1: sì. Per distrarre, per drenare un po' di fatica lavorativa.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti Simona, quindi tu fai soltanto questa lista della spesa e basta?
1: Prova a prenotare qualche volo, perché la lista della spesa ti tiene sempre inchiodata alla realtà.
3: Ci vuole.
1: Va bene Simona, resta sempre con noi, guardaci sempre al canale 158 del digitale. Ok.
3: Siamo tutti.
1: Anche noi.
2: A me lasci due ciabatte da parte, le passo a prenderle più tardi, va bene?
3: Vabbè.
2: Integrali possibilmente.
1: A me
2: decolleté,
1: grazie.
3: Vabbè.
1: Tu me le ciabatte, voglio dire.
2: Cioè, ma parla di pane, vende il pane, che c'entra il decolleté?
1: A un certo punto la ciabatta, ho detto, ma che vuole?
2: Scusami, si chiama ciabatta anche da te il pane. Quello
3: sì,
2: diciamo.
3: Sì, c'è ciabattina,
2: la ciabattina,
3: c'è anche il
2: ciabattone e la ciabattina. Sì,
1: a me dei tronchetti. I tronche.
2: Oh, quando sta zitto!
1: Cos'è il tronchetto? Non è una torta pure?
2: Della felicità.
1: I tronchetti della felicità.
2: Va bene, grazie mille. Ciao.
3: Grande kiss.
2: Ciao, Simo. Ciao, grazie. Ciao.
4: Buongiorno, Pippo. Buongiorno, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Ciao, Adriana.
5: Ciao.
4: Momento di distrazione durante il lavoro. Ciao Adriana. Solo durante la pausa pranzo. Tranne se non è qualcosa di urgente.
2: Allora, ma quello non vale.
1: Pausa pranzo?
2: No, non vale,
1: sì.
2: No, non vale. Non stiamo parlando di momenti proprio di pausa, di quelli, diciamo, istituzionali del lavoro. Stiamo parlando di quando stai lavorando, stai svolgendo la tua attività, che ne so, sono le 10:45. La pausa ce l'hai alle 13, devi fare prenotare un volo, lo prenoti alle 10:50 quando non sei in pausa.
4: Adriana.
2: Ciao Adriana.
1: Adesso noi ci prenotiamo un volo.
2: La bocca.
4: Ciao Adriana.
2: La bouche.
1: Sto pezzo è meraviglioso, eh?

0: bellezza di questa canzone Coldplay con Rihanna, Princess of China.
1: Possiamo ringraziare il nostro programmatore Princess of China. Possiamo ringraziare il nostro programmatore musicale, perché
0: grazie,
1: ci regala
0: Ross
1: delle perle meravigliose. Questo pezzo è da brividi. Ecco, ho cantato
0: Adriana
1: tutto.
0: Guarda quanto canta bene.
1: Che lamento.
0: Mamma Ru Carmen. Vabbè, possiamo sentire ancora un po'. Togli la base. Per bravissima, veramente brava.
1: Ma che non si sente a buono?
0: Ma che non si sente a buono?
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Che segno fai oggi, Petro?
1: Allora Pippo, stiamo andando in ordine. Facciamo l'acquario.
0: L'acquario. Posso fare una domanda agli ascoltatori?
1: Vai.
0: Quanti dell'acquario stanno ascoltando a radio? Scrivete presente. Se siete dell'acquario, 347 490 0042. Vai, mandate un WhatsApp. Scrivete solo presente. Lo ripeto, 347 490 0042. Grazie. Prego Adriana.
1: Allora, andiamo dai grandi viaggiatori e ottimisti dello zodiaco. I grandi sognatori, anche loro come i pesci. Il segno dell'acquario. Cari amici, la vostra energia in questa settimana è semplicemente travolgente.
0: Travolgente.
1: Ma l'acquario è un po' così, è anche sospeso. Sul lavoro volete spingere sull'acceleratore, proponete idee fuori dagli schemi e non vi spaventa al momento nessuna sfida, quindi siete veramente in un periodo molto molto positivo. Unica regola, zero burocrazia, che vi fa venire il latte alle ginocchia, perché tutto quello che è burocrazia o cose tecniche non fanno per l'acquario.
0: Bene.
1: In amore cercate entusiasmo, risate e qualcuno pronto a seguire le vostre uscite improvvisate. Affinità della settimana, intesa top con il Toro e flop invece con il Sagittario.
0: Ah, vedi, quindi acquario buono col Toro.
1: Esatto,
0: non
1: col
0: bene
1: Toro.
0: Con il Sagittario.
1: Uno dei miei migliori amici è acquario.
0: Ah, vedi?
1: E devo dire che ci vado veramente molto, non ci litico mai.
0: Non ci litichi mai?
1: Non ci litico. Io la volevo far passare inosservata questa, l'avevo capito. Però detto,
3: ciao Adriana.
1: No, non la correggo.
0: Ciao Adriana.
1: Vabbè.
0: Non ci litica mai. Io non ci litico.
1: Ho litigato con la G. Allora, il punteggio, diamo un 9 per l'entusiasmo, ma un 4 per la pazienza con chi va a spasso con la lumaca.
0: Bene.
1: Inafferrabili. Ragazzi, oggi non lo so, non mi offendo se dite che qualcosa non...
0: Non lo so.
1: Non ha riscontro.
0: Se vi siete trovati o meno con l'acquario. Intanto sono arrivati migliaia di messaggi di persone dell'acquario che ci stanno ascoltando.
1: Sì, è impressionante.
0: Quanti.
1: Spero
0: abbiate ritrovato, diciamo, voi stessi nell'oroscopetro di oggi.
1: Di oggi, di questa settimana dell'acquario.
0: Grazie.
1: Chi sa voi.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Io non ci litico mai e... Abbiamo fatto una bella litigata ieri, Adriana.
1: Allora, vola così la nostra prima ora tra le chiacchiere, le riflessioni, l'oroscopo. Abbiamo un'altra seconda ora ricca di avvenimenti.
0: Mamma,
1: caro Cesc.
0: Ragazzi, noi abbiamo tanta ricchezza qui che viene sfoggiata quotidianamente da Adriana. Pensate che le luci che leggete sulla sua camicia sono tutti diamanti. Veramente, grazie mille. The Verve con Bittersweet Symphony dal 97 a chiudere la prima ora.

0: Bittersweet Symphony dal 1997 a chiudere la prima ora il nostro History Kiss del Pippo Pelo Show. E adesso che succede, Adriana?
1: Sono le 7.57, riaggiorniamo subito l'attualità e questa volta salutiamo e ringraziamo Alessandra Aprea. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. In primo piano il conflitto in Ucraina, attacco russo contro un treno passeggeri a soli 2 chilometri dal confine ucraino con la Polonia. Non ci sono vittime, il convoglio è stato evacuato prima dell'attacco, ma poco prima erano transitati altri 2 convogli e su uno viaggiavano diversi consiglieri occidentali per la sicurezza e l'ex premier britannico Johnson. Medio Oriente, i prezzi del petrolio sono balzati di oltre $3 all'apertura dei mercati in seguito a nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita e il traffico marittimo nel Golfo. Colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Elezioni in Svezia, testa a testa tra il primo ministro uscente Kristersson e la leader dell'opposizione di sinistra Andersson. Entrambi si sono dichiarati pronti a governare, mentre l'estrema destra ha perso terreno. Torniamo in Italia con la cronaca. È morto Sean Micheli, il pescatore di 25 anni di Burano, ricoverato a Mestre dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera, nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie, Gabriella Querino, di 26 anni. Della donna dispersa non si hanno ancora notizie e proseguono le ricerche. Omicidio a Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera, 96enne, con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Incensurato e pensionato, ha richiesto l'intervento della pattuglia spiegando di averla aggredita causandone la morte. Resterà aperta fino alle 19 a Roma, in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di persone hanno voluto renderle omaggio, presenti familiari e diversi esponenti politici. Domani si terranno i funerali di Stato. Chiudiamo con lo sport, iniziamo dal calcio. Nelle sfide domenicali della quarta giornata di Serie A, Juventus sconfitta al Mapei dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova il successo al Maradona 1-0 sul Bologna, prima vittoria per il Lecce che ha battuto 3-2 il Monza. Oggi il turno si chiude con Como Parma e Torino Roma alle 18.30, alle 20.45 Inter Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna ed è sempre più leader del mondiale. Sul podio Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. Quarto Leclerc con la Ferrari, fuori al settimo giro Hamilton per un problema ai freni. Con questo successo Antonelli porta il suo vantaggio su Russell a 81 punti. Ancora motori con la MotoGP, podio tutto spagnolo a Misano con la vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex e Pedro Acosta. Caduti Bezzecchi e Bagnaia. Agli europei di volley, terza vittoria consecutiva per l'Italia che ha battuto 3-1 la Slovacchia e conquista matematicamente la qualificazione agli ottavi. E infine tennis, Alexander Zverev ha vinto gli US Open, il tedesco al suo secondo titolo del Grande Slam ha battuto in finale il britannico Shelton in 4 set. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Aprea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Qui a Radio Kiss Kiss Petro, sei pronta?
1: Io sono prontissima.
0: Prontissima come sempre.
1: E sono prontissimi anche gli Oasis.
0: Che brava,
1: Pippo,
0: che sei stata
1: sai.
0: Con lei. Vengono a Roma.
1: Hanno
0: annunciato le date, 24 e 25 luglio.
1: Hanno dato un po' di indizi, hanno pubblicato proprio un video indizio su
0: sì,
1: Roma.
0: Sì, sì. E poi hanno messo i droni sull'Olimpico che dicevano Oasis.
1: Ma magari, speriamo che tutto questo si concretizzerà.
0: Certo, è tutto pubblicato sul loro profilo ufficiale.
1: Allora, hanno svelato alcuni indizi, insomma, sulle città per questo tour 2027. Allora, secondo quanto riportato da The Sun, le date dello stadio allo Stadio Olimpico di Roma saranno il 24 e il 25 luglio.
0: Ma l'hanno scritto gli Oasis 7 ore fa.
1: In attesa della loro ufficialità.
0: Sì.
1: Loro l'hanno confermato 7 ore fa? Sul loro profilo.
0: Okay, se vai sul loro confermato. Ultimo post sul profilo ufficiale Instagram degli Oasis è Roma 24-25 luglio e c'è un punto interrogativo.
1: Dobbiamo assolutamente andarci.
0: Ma ragazzi, stai scherzando?
1: Dobbiamo andare.
0: Tra l'altro noi possiamo andare solo il 24 perché è sabato sera, quindi possiamo andare. Quindi bisogna prenotare i biglietti urgentemente.
1: Bisogna prenotare. Adesso
0: la
1: ci pensa
0: Petro,
1: la pica.
0: Sta già attivando i suoi canali per averli gratis. Io invece, come sempre, vado via per vie ufficiali, chiedo ai miei amici smanettoni di stare lì a provare a prenderli.
1: Tra un po', insomma, mi attiverò.
0: Allora, lei ha detto che i gradi di separazione tra lei e Noel Gallagher sono 4.
1: Ma sai che io ho sempre avuto una passione per lui?
0: Sì.
1: Beh, ero veramente bambina, ero piccola e già li ascoltavo.
0: Per Noel o per Liam?
1: Noel,
0: sì, avevi la passione per Noel.
1: Avevo una passione per, ma proprio per gli Oasis in generale, per cui noi siamo veramente felici di questo attesissimo comeback e vi chiediamo, non vi chiediamo nello specifico degli Oasis, ma potete parlarci anche di loro, cioè qual è il concerto della vita, cioè il concerto che vi piacerebbe vedere.
0: Il concerto che vorreste vedere non avete ancora
1: e
0: visto.
1: E non avete ancora
0: nella
1: visto.
0: Nella vita, ammesso che vi piacerebbe. Se non vi piace andare ai concerti, fatecelo sapere.
1: Ci dite, noi non amiamo i live, non ci piacciono.
0: Ci sono quelli che non amano la confusione.
1: O anche il fatto di dover prenotare almeno un anno prima, di dover sborsare dei soldi prima senza sapere cosa accadrà tra 12 mesi.
0: Io ormai faccio fatica ad andare a vedere i concerti, ne ho visti tanti nella vita e quindi anche io sono di quelli che non sopporto più fare quelle code, stare in mezzo a tutta quella gente. Però su dei nomi, gli Oasis è uno di quei concerti che vorrei vedere.
1: Sì, tornano e quindi vale la pena andarli a vedere. E un altro concerto che mi piacerebbe vedere e che ho perso quest'anno è quello di The Weeknd.
0: The Weeknd, idem.
1: Sempre
0: anch'io.
1: Perché gli orari nostri sono particolari per non assentarci alla radio, però mi sarebbe piaciuto vederlo e
0: anche
1: mi piacerebbe vederlo.
0: Anche Dua Lipa.
1: Però io su tutti ci metto The Weeknd. Tu hai perso Dua Lipa nonostante avessi comprato tu i biglietti.
0: Ho perso Bruno Mars.
1: Hai perso Bruno Mars.
0: Allora, Dua Lipa ho perso anche 500 euro che avevo comprato i biglietti. Bruno Mars non li ho comprati perché non
1: comprati.
0: era un giorno intrasettimanale e avevo già sfruttato per andare a vedere Luis Capaldi, che era un altro concerto che volevo vedere e ho visto e sono estremamente felice perché Luis Capaldi è uno degli artisti che mi hanno trasmesso il maggior numero di emozioni in un'ora e mezza di concerto.
1: Hai contato le tue emozioni?
0: Sì, nessun artista mi ha emozionato come Luis Capaldi in un'ora e mezza, è la verità.
1: Allora, i concerti e la musica in generale fa sempre quel che deve, cioè ci trasmette ovviamente sempre delle belle vibrazioni. Qual è il concerto? Qual è l'artista che vi piacerebbe assolutamente vedere? Che sognate di vedere?
0: Mandateci,
1: sogniamo anche in grande.
0: I vocali stanno arrivando, Madonna, assolutamente. Poi avrei tanto voglia di vedere i Daft Punk, mi piacerebbe tantissimo vedere i Rolling Stones. Poi ancora io vorrei andare a vedere gli Oasis come voi. Insomma, tantissimi Somber, vedi?
1: Anche.
0: Molti nomi, diciamo, di una certa storia musicale
1: pure,
0: e anche molti giovani. 347 490 0042, prego.
2: Buongiorno Kiss Kiss, io ho un concerto che devo assolutamente vedere, è Lady Gaga.
0: Lady Gaga, che pure vale la pena
1: possiamo
0: vederla.
1: Possiamo fare gli auguri a Lady Gaga perché lei è una persona che ha una riservatezza totale sulla sua vita.
0: Quanti
1: privata
0: anni hai
1: è diventata mamma.
0: Ah, è diventata mamma.
1: Lady Gaga è diventata
0: senza
1: mamma.
0: Senza rimanere mai incinta, ricordiamo, è la nuova Madonna in tutti i sensi.
1: Da qualche settimana, che tenerezza.
0: Non sapevamo nemmeno che fosse incinta.
1: Non sapevamo fosse incinta, ma da qualche settimana. Poi è stata beccata dai paparazzi con la fascia del portare, si chiama così, e aveva questo bambino in grembo con la fascia, quindi un bambino veramente di pochissime settimane. Quindi auguri a Lady Gaga.
0: È riuscita a stare
1: mamma.
0: Per 7-8 mesi senza far notare a nessuno la pancia?
1: Sì, evidentemente.
0: Non avevo mai
1: sentito
0: questa notizia.
1: No, non aveva mai fatto l'annuncio della gravidanza.
0: Infatti,
1: invece
0: brava.
1: Dalle nostre parti si fa il gender reveal e tutte queste cose qui, si pubblica tutto. Invece
0: sei
1: guarda,
0: caffonate che
1: le grandi
0: tu.
1: Star non fanno sapere assolutamente nulla della loro vita. Vai, sentiamo, torniamo ai concerti.
2: Rihanna, concerto di Rihanna.
1: Concerto di Rihanna. Ammesso che faccia qualche nuova canzone, che si metta di nuovo in studio di registrazione.
0: Perché no, comunque Rihanna comprendo. Ci sta.
1: Pazzesca, ha fatto delle, artista, dei pezzi meravigliosi.
3: Poi, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, sono Nicoletta da Sarno.
0: Ciao Nicoletta.
3: A me mi piacerebbe vedere il concerto di Giorgia, sarà una meraviglia.
0: Il concerto di Giorgia.
3: La mia preferita. Mi piacerebbe vedere un suo concerto.
0: Ma ci puoi andare anche adesso ancora, ancora in tour Giorgia, sta facendo vari
1: sì,
0: concerti.
1: Sì, è vero, vero.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, anche Adriana. Concertone della vita che vorrei fare, ce n'è più di uno. I Rolling Stones, Madonna e Lady Gaga.
0: Rolling Stones, Madonna e Lady Gaga.
1: E Lady Gaga.
0: Sui Rolling Stones ti consiglio proprio di muoverti. Adesso dovrebbe partire tra poco, credo, il loro tour, che dicono essere l'ultimo.
1: Mm-hmm.
0: Hanno
1: quindi non ci sono più tante
0: 142 anni a testa, per cui credo che potrebbe veramente essere l'ultimo. Scappa e valla a vedere.
1: Invece per Lady Gaga credo ci sarà tempo, al momento pare sia ferma e quindi ci sarà tempo.
5: L'anno scorso è stata in Italia.
0: Noi ce l'abbiamo in Italia.
1: Sì.
0: I Rolling Stones italiani sono i Pooh, che continuano a fare concerti, continuano a fare tour, vedo manifesti ovunque, ancora programmati per l'anno prossimo.
1: Vedi?
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Fica, tu
6: ciao,
1: ti riferivi a Lady Gaga
6: Diana,
1: pure.
6: Paolo dalla provincia di Napoli, ho visto i Red Hot Chili Peppers dal vivo, fantastici, circa 22-23 anni fa, 2001-2002.
1: Sì.
6: Presentarono By the Way, era quella.
0: By the Way, bellissimo pezzo.
6: Mi sarebbe piaciuto vedere Michael Jackson, ma non
0: grande,
6: si può più.
0: Grande,
6: ciao, ciao.
1: No.
0: Hai detto niente, stanno arrivando tanti messaggi. Io vorrei vedere Ornella Vanoni. Ma qualcuno ha scritto Ornella Vanoni.
1: Dovresti vedere
0: la vedrai nell'aldilà. Diciamo, quando passerai la miglior vita, andrai al concerto di Ornella Vanoni.
1: Non di quello che ci sarebbe piaciuto vedere.
0: Se esiste un'aldilà, sì. Una volta passati dall'altra parte, andremo ai concerti di quelli che sono passati dall'altra parte.
1: Tra un po', Andrea, con questa intelligenza artificiale che fa pazzi da gigante, secondo me tra un po' riporteranno in vita
0: gli ideogrammi,
1: quasi di questo tipo qua.
0: Sì, vero.
1: Vabbè, dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo.
7: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: No, succederà più. Sono le tre e io da dormetto senza te.
0: Ricordiamo che l'intelligenza artificiale mi ha proposto un ologramma di Adriana. Probabilmente lo prenderò.
1: Dai, prendilo, così ogni tanto vado in vacanza.
0: Così tu la mattina
1: vado
0: puoi restare a casa a dormire.
1: Claudia Mori con Non succederà più dal 1982.

0: succederà più. Anche Celentano è stato citato tra i concerti da vedere mai visti.
1: Vero.
0: Chissà che Adriano non regali una perla, insomma.
1: Chissà.
0: Dulcis in fundo.
1: Chissà. A me sarebbe piaciuto proprio conoscerlo, al di là dei concerti, proprio stringergli la mano.
0: Perché grazie a lui tu ti chiami Adriana.
1: Conosco,
0: giusto?
1: Tutte le sue canzoni, da vedi? Sempre, da bambino. Poi le colonne sonore della nostra vita, Adriana, sono quelle che ci facevano ascoltare da piccoli.
0: Ricordiamolo, ci ho detto l'altra volta, lo ribadisco, che Acqua e Sale di Mina Celentano è la canzone in cui tutti quelli che la cantano, di cui tutti quelli che ne fanno un'interpretazione in un karaoke qualsiasi, anche del più sperduto e sparuto paese di questo mondo, si sentono perfettamente Mina e Adriano Celentano.
1: È vero.
0: Le donne che cantano Acqua e Sale, tu le vedi?
1: Si calano anche nel personaggio.
0: Mi fai bere con mano, mi trattieni il bicchiere. Guarda, vedi, le vedi tutte che si sentono. Non sei
1: Mina. Senza conoscere una parola.
0: E fai schifo quando canti. Stai zitta e stai zitto pure tu. Prego, andiamo avanti.
1: Ricordiamo che Pippo ha vinto un premio al karaoke proprio con questo pezzo.
0: No, con questo pezzo. Ecco,
1: La forza della vita.
0: La forza della vita di Paolo Vallesi.
1: Vabbè, anche, sono simili come canzone.
0: No,
1: però era l'unico.
0: Quando sentirai. Era quella la canzone.
1: Era l'unico a partecipare. La e quindi si aggiungeva.
0: Andiamo avanti, va, sentiamo gli italiani.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
2: Sono Ida D'Anzio e io al contrario non ero mai andata a un concerto in vita mia. Ho 52 anni. Quest'anno per la prima volta ho deciso, mi sono fatta coraggio, sono andata al concerto di Walter Ricci e lo rifarei ancora con un jazz napoletano stupendo, magnifico.
0: Grandissimo Walter, che è anche un nostro amico, quindi lo salutiamo e l'abbracciamo.
1: Questo shoot pazzesco.
0: Bravissimo Walter Ricci, stupendo.
1: Bravo Walter, bravo, quindi lo salutiamo. Dai,
3: buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
3: Un concerto che mi piacerebbe vedere sono i Dire Straits.
0: Dire Straits. Beh, certo, come no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Concerto diciamo che è impossibile vedere perché non c'è più il concerto dei Queen. Sarebbe stato il mio sogno.
0: Il tuo sogno.
1: Però mi abbiamo chiesto un po' di stare nella realtà, di andare ai concerti di quelli.
0: Ciao Pippo,
5: ciao Adriana. A me sarebbe piaciuto tantissimo partecipare al concerto dei Linkin Park con ancora Chester. So che è possibile seguirli comunque, vederli live con Emily. Ma penso che non sia la stessa cosa. Questo è il mio più grande rimpianto, non essere andata prima. Ero un po' piccola forse per andare al loro concerto dei Linkin Park originali. Però non si sa mai, potrei recuperare con una nuova cantante.
0: Esattamente.
1: Beh,
0: con una nuova cantante.
1: Sicuramente.
0: Ricordatelo che stiamo chiedendo qual è il concerto che vi piacerebbe vedere, non quello che vi sarebbe piaciuto vedere. È diverso. È un'altra domanda quella.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
6: Sono Gianluca. Vorrei andare a vedere assolutamente Giorgia
0: anche ragazzi, ma Giorgia fa tanti, tutti volete andare a vedere Giorgia, andatela a vedere, ha attraversato tutto lo stivale col suo tour. Prego sentiamo.
7: Ciao Adriana, ciao Pippo,
1: ciao.
7: Sono Alexia, mi piacerebbe vedere i News e invece andrò a vedere i Pooh nel loro ultimo concerto, perché i loro ultimi concerti li ho visti tutti.
0: Ah, vedi, nel loro prossimo, non l'ultimo. Perché
1: non credo sia l'ultimo,
0: I Pooh avevano detto l'ultimo tipo 10 anni fa.
1: Ma non è l'ultimo.
0: Ma non è mai stato l'ultimo, quindi non sarà l'ultimo. È come Claudio Baglioni, sempre l'ultimo tour, l'ultima cosa, ma poi rinasce.
1: Ma per fortuna, meno male.
0: Sì.
1: Poi sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi, io purtroppo ho un concerto impossibile. Un concerto dei Doors.
0: Vabbè. Allora andiamo avanti, prego.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
9: Cristina da Piacenza. Il concerto che vorrei andare a vedere è quello di Lana Del Rey.
0: Lana Del Rey. Mi sembra una bella idea. Non ci ho mai pensato, però forse la vedrei volentieri.
1: Sono fan di Lana Del Rey, però non so se è in tour o se ha previsto di andare.
0: Quelle cose a sorpresa che magari un amico o un'amica ti dice andiamo a vedere Lana Del Rey stasera, ci vai e la trovi meravigliosa. Io mi è successo, sai con chi? Ero a Milano per un'altra cosa di lavoro e mi hanno portato a vedere i The Killers, non ci sarei mai andato. Ed è stato un concerto veramente bello, bellissimo. Prego Pippo.
10: Ciao Pippo, ciao Diana. Io sono stata al concerto di Max Pezzali, non credevo
1: tanta roba.
10: Ho pianto da quando è uscito fino alla fine.
0: C'è tutta la nostra vita.
10: Schissa a tutti.
0: E tutta la nostra vita, un po' come i concerti di Lorenzo Giovanotti. Ieri a Roma ha spaccato di brutto.
1: Sì, sì, sì, anche lui.
0: C'erano tanti ospiti, è stato meraviglioso. Grande Lorenzo.
1: Allora, grazie mille a tutti quelli che stanno comunicando con noi. Abbiamo chiesto quale sarebbe il concerto della vita, quello che vi piacerebbe vedere nei prossimi anni. E ci state rispondendo. Anche Somber è stato gettonatissimo. Questa è My Body Isn't Ready. It's the

0: Chissà te che... Cosa? Le vacanze sono già finite? Ma l'estate è iniziata l'altro giorno! Chissà te che sei felicissimo di tornare a scuola, perché le tue compagne sono le tue migliori amiche. Amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Allora, attenzione, il pacco gadget è pronto. Adriana ha preparato, ci ha messo anche un bel fiocco oggi,
1: sì,
0: è vero?
1: Sì, ma come sempre.
0: Sì, sì, sì, quello di oggi è fioccato. Mm-hmm. Il pacco gadget per vincerlo dovete indovinare di chi è questa voce.
2: And prego. Things change and it doesn't matter how many granola bars you eat.
1: Questo è livello pro, eh?
0: Questo è livello pro. Allora, se sei preparato sul jet set internazionale, conoscerai sicuramente questa voce che è...
2: And things change and it doesn't matter how many granola bars you eat.
0: Allora 347 490 0042, se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss devi inviare adesso subito un WhatsApp audio e dirci chi è secondo te il personaggio che ha questa voce. Terza volta all'ascolto, prego Pica, terza ed ultima volta, dopo sentiamo i messaggi degli ascoltatori che arrivano già copiosi, prego.
2: And things change and it doesn't matter how many granola bars you eat.
1: Okay. Allora, note vocali subito, anche perché la risolviamo in questo
0: 448.
1: Cioè, in questo cerchio, in questo giro. Quindi mi raccomando, dobbiamo tra pochissimo sapere chi è il personaggio in questione. E mandateci solo note vocali perché possiamo farle ascoltare. I messaggi di testo, no.
0: No.
1: Quando facciamo il gioco, no.
0: Su questo, ragazzi, è severissimo.
1: Altrimenti è peccato. Voi indovinate, però non possiamo darvi la possibilità di vincere. Dai,
3: buongiorno, Radio Kiss Kiss. Per me è la voce di Sting.
0: Sting.
1: No, non è Sting.
0: Non è Sting.
1: No, non è lui.
0: 347-490-0042.
1: Prego. Sentiamo.
0: Andiamo avanti.
1: Ah, aspetta.
4: Ciao, sono Luciano Mavavoli, questo è Sylvester Stallone.
0: Sylvester Stallone non è.
1: Non è lui. No.
0: Se siete esperti del jet set internazionale, sapete già di chi si tratta e vincerete i nostri gadget. Prego.
5: Ciao, sono Enzo da Napoli.
1: Ciao.
5: E la voce di Sylvester Stallone.
0: Non è Sylvester Stallone, l'abbiamo già detto. Adriana, che sa tutti i cazzi del jet set internazionale, non ha ancora capito di chi si tratta.
1: No, sono negata.
0: Manco
1: no, non
0: io.
1: Ho capito chi è.
0: Lo siamo entrambi.
1: Ultimamente
0: negati.
1: Ci vogliamo cimentare anche noi col gioco e quindi non lo sappiamo subito.
0: A chi dobbiamo dare, diciamo, questi gadget? Stanno scrivendo tantissimi nomi. Leggo Brad Pitt e non è Brad Pitt.
1: George Clooney non è George Clooney.
0: Esattamente, stiamo dicendo altri nomi.
1: Allora la prossima volta me lo dici. Pica, sei un cretino. Va bene.
0: Prima di dire dei nomi,
6: ciao,
0: però bisogna chiedere.
6: Secondo me è George Clooney.
0: Che è George Clooney!
1: È lui!
0: Ma non ci voleva tanto,
1: Adriana. È lui!
0: Ah, sputtana!
1: Perché sono arrivati tanti messaggi di testo di George Clooney.
6: Secondo me
1: cretino.
6: È George Clooney. Che schissa tutti.
1: È da tre ore che dico, mi dici chi è il personaggio?
7: Era
1: George Clooney. Tra l'altro, grande protagonista a Venezia.
0: Parasora Fess.
1: Vabbè, George Clooney, ragazzi.
0: Allora,
1: è tutto
0: posso
1: live,
0: dire una cosa?
1: È tutto in diretta.
0: Una del genere non fa che ridere. Che ce ne
1: fa
0: frega?
1: Fa molto ridere.
0: Tanto i gadget ti dobbiamo regalare. L'hai detto, è venuto a far ridere, non è una roba grave.
1: Fa ridere, però sei stati bravi.
8: Non vuole nessuno.
0: È Flavio Briatore.
9: Non è Briatore, altri chi è?
1: È George Clooney. Allora, ragazzi, la prossima volta parlate con me, che ve lo dico io, ok?
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Antonino da Napoli è la voce di Harrison Ford.
9: Non è Harrison Ford, Adri, chi è?
1: No, è George Clooney.
0: È George Clooney, te l'ha già detto prima.
8: Ciao, Radio
1: sentiamo.
8: Perché è Elon Musk.
0: Elon Musk?
1: No,
9: chi è? Adri,
1: è George Clooney,
0: è George Clooney.
1: No, io dovevo dire, non è George Clooney.
10: Giulia da Pisa, potrebbe essere Russell Crowe.
0: No, Adriana è?
1: È George Clooney. La prossima volta mettiamo anche la voce di Pica.
0: Sì,
1: ve lo giuro.
11: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me è David Guetta. Sono Gloria da Corbetta, Milano.
0: Ciao. No, era George Clooney.
1: Era George Clooney.
0: E qualcuno porta a casa il pacco gadget. Non ci ricordiamo chi è stato il più veloce.
6: Elisa D'Alecco. Secondo
0: Elisa
6: me
0: D'Alecco.
6: È George Clooney.
0: Allora, a Elisa
1: brava
0: D'Alecco,
1: Elisa D'Alecco.
0: Arriveranno i nostri gadget. Grazie mille,
1: e
0: Elisa.
1: E kiss kiss a tutti. Oh, intanto arriva sempre la musica più bella con Bon Jovi, pezzo del 2000. Si chiama It's My Life.

0: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Bello, è un pezzone.
1: Ma bello, sì. Allora, attenzione, adesso facciamo uno scherzo. Ricordate che se volete fare uno scherzo, Anna Chiara vi aspetta a braccia aperte. Dovete inviare adesso il nome della persona a cui volete fare lo scherzo, il rapporto che avete, che ne so, mia madre, mia nonna, mio nonno, mio zio.
0: Un amico, un collega.
1: Esatto, un amico, un collega. Ma è più divertente, diciamo, a delle persone un po' più adulte che magari non ascoltano la radio. Mm-hmm. Anche. Quindi, facciamo lo scherzo. Poi ci lasciate anche il vostro numero, vi chiamiamo e vi chiediamo ulteriori informazioni. Come nel caso delle due persone che stiamo per ascoltare. Lo scherzo oggi sarà diviso in due parti.
0: Esatto.
1: Esattamente. Sì, avevo letto, diciamo, vabbè. Perché l'hai scritto? Perché sei un non me lo dovevi scrivere.
0: Allora, comunque alle 9 pica dobbiamo fare
1: una riunione.
0: Senza parlare, riunione di contatto fisico.
1: Allora, ecco. Attenzione, perché stiamo per fare lo scherzo a un nostro ad una non ascoltatrice, perché un ascoltatore ci ha chiesto di farle lo scherzo.
0: Vabbè.
1: Mi sono perso, innervosito. Vai, perché non volevo leggere quello che ho letto. Detto ciò, adesso facciamo lo scherzo a questa signora. Lei è la compagna di un nostro ascoltatore che fa l'arbitro di calcio, per cui a volte non dormono insieme. Mm-hmm. Lei sa che lui dorme fuori perché va ad arbitrare
0: le partite altrove.
1: Esattamente. Quindi sentiamo, prego, che cosa succede. Grazie.
2: Pronto?
1: Buongiorno, cercavo la signora Viviana. Salve, no, la chiamo dal B&B Il Paradiso di Lovere. La disturbo perché io stavo cercando il signor Gianluca.
2: Sì?
1: E non riesco a trovarlo perché ha pernottato qui da noi l'altra notte, martedì, ma ha dimenticato la tessera sanitaria. C'è un fischietto, c'era un contenitore con dentro delle cose. E non riesco a trovarlo, però attraverso una serie di controlli mi hanno lasciato il suo numero.
2: Via, non ho capito.
1: Allora, il signor Gianluca ha pernottato presso di noi martedì notte, qui a Lovere, con credo la signora Martina, non so chi sia, però mi hanno dato il suo numero. Lei è la sorella? Non ho capito, è una parente?
2: Sono la compagna.
1: Ah, ok, no, io non lo sapevo, scusi, mi perdoni, a me è stato dato il suo numero, ho detto puoi farla avere loro, volevo capire come recapitarle queste cose. Io sono...
0: Oddio, panico.
1: Signora, mi perdoni, io non volevo farla arrabbiare, cioè io le sto chiedendo soltanto delle informazioni perché devo recapitare questa roba che è rimasta qui nel B&B. Io non so che cosa fare, cioè se lei mi dice come fare io mi dà una mano, altrimenti devo cercare il signor Gianluca che non mi risponde al suo telefono. Lo sto provando, sto chiamando da un giorno e non mi risponde.
2: Così mi faccia capire quando ha pernottato da voi.
1: Ha pernottato da noi martedì notte scorso.
2: Con la signora Martina chi?
1: Una signora bionda, io lavoro in portineria, non chiedo.
2: Mi può chiamare tra mezz'ora, per favore?
1: Okay. No, sì, poi la richiamo, però volevo soltanto sapere, sì. Io i documenti posso rispedirli a lei, del signor Gianluca?
2: Sì,
1: io...
2: sì, però adesso, per favore, mi richiami tra mezz'ora.
1: Sì, ma devo richiamarla per forza, non possiamo chiudere un attimo qui la telefonata, okay. Mi dice come fare per spedirle queste cose, signora Martina, mi perdoni.
2: Signora Martina, chi? Non mi chiamo Martina io.
1: Ah, chiedo scusa, mi sono confuso. Era la signora Viviana. Martina era la signora che era il signor Gianluca.
2: No, sì, ok. Adesso mezz'ora che un attimo lo richiamo, poi le faccio sapere.
1: Ma se non risponde, ho capito, ma se lei poi non mi risponde al telefono.
2: Io rispondo al telefono.
1: Io questo fischietto a chi lo devo dare? A chi c'è? Non riesco a capire che cosa farne del fischietto.
2: Adesso ci penso io, va bene?
1: Ma almeno la signora Martina, lei la conosce, mi può dare il suo numero?
2: No, non la conosco.
1: Certo. Ho capito, ma io signora purtroppo ho bisogno di avere qualche
2: ancora
1: riferimento. Ho capito. Ma se poi non mi risponde neanche più lei, io che cosa ne faccio?
2: Ho detto che le rispondo.
1: Ma si sta arrabbiando con me, signora, non capisco.
2: Sì, mi sto arrabbiando, tra mezz'ora lei mi richiami.
1: Ho capito, ma che lei si arrabbia, io non ci posso fare niente, non è colpa mia.
2: Non importa.
1: Sembra che lei se la stia prendendo con me, noi siamo il paradiso.
2: Sono arrabbiata per altre cose. Mezz'ora mi richiami, per favore, sto lavorando. Mezz'ora mi richiami.
1: Il nostro B&B è il paradiso dell'amore, quindi è normale che magari le persone vengano a trascorrere una bella notte.
0: Il paradiso dell'amore.
1: Va bene, la richiamo tra mezz'ora.
2: Va bene, grazie, buongiorno. Grazie.
0: Credo che lei lo mandi in paradiso, però, comunque.
1: Attenzione, perché Martina in realtà è odiata dalla compagna del nostro ascoltatore, perciò si è arrabbiata tanto, perché poi a un certo punto, ovviamente facendolo apposta, l'ho chiamata Martina. Lei odia questa Martina perché è una amica del suo compagno che secondo lei è un po' troppo, diciamo, fa delle avance un po' troppo eccessive al fidanzato. Quindi adesso lei starà per chiamare il fidanzato, ma noi lo chiamiamo prima.
0: Sì.
1: Chiamiamo lui, e la telefonata tra lei e il fidanzato la sentiremo tra poco in diretta qui su Radio Kiss Kiss.
0: Mi raccomando, non perdetela.
1: Lei è incazzata come una iena, ma veramente di brutto.
0: Tempo questo pezzo.

0: No, vabbè, ma voi siete proprio dei bastardi, ma non ci posso credere, no!
1: No, vabbè, Pippo, mi state facendo morire, oh. Siete delle merde comunque.
2: Allora, attenzione, che sì, siamo delle merde. Allora, attenzione perché adesso sentiamo la telefonata tra i due. Siamo noi che col nostro telefono anonimo chiamiamo lei facendole credere che sia il suo fidanzato a chiamarla. Prego.
3: Sentiamo.
4: Pronto?
1: Via.
4: Dove sei stato? Sei martedì a dormire.
1: A casa, dove sono stato?
4: Hai la tessera sanitaria?
1: Non lo so perché, non l'ho controllata, perché?
4: Perché mi hanno appena chiamato da un B&B e mi hanno detto che tu domenica martedì notte sei stato lì a dormire con Martina.
1: Ma quando? Ma
4: E hai
1: chi è che
4: dimenticato
1: dice questo che...
4: la tessera sanitaria e il fischietto.
1: Ma tu stai ancora a sentire queste cose?
4: Cosa sentire queste cose, è vero o no?
1: No, non è vero niente, te lo
4: Ma
1: giuro.
4: fammi la foto della tua tessera sanitaria.
1: Non ce l'ho, non ce l'ho a portata di mano, via.
4: Quindi sei stato lì con lei?
1: Quando mai? Con chi?
4: Con Martina.
1: Sono stato a casa, io lo sai benissimo, ti ho pure chiamato. Viviana, ma ti vedo un po' agitata, ti sento.
4: Sei un po' agitata per forza. Uno che mi chiama e mi dice che tu hai passato la notte
1: Ma
4: martedì
1: chi ti ha
4: sera
1: chiamato?
4: in questo B&B. No, mi ha
3: Molto
4: chiamato.
3: morbida
4: Hai
3: al
4: passato la
3: momento.
4: notte in questo B&B con Martina. Ti hai dimenticato là il fischietto, la tessera
2: Il
4: sanitaria, e tra
2: fischietto!
4: poco mi richiama col numero sconosciuto, come hai fatto tu?
1: Ah no, quando mai? È impossibile, io sono stato a casa. Non ti agitare per nulla.
3: Non ti agitare
1: Pronto?
3: per nulla.
4: Adesso provo a chiamare quel B&B, gli voglio vedere se è vero questa cosa che l'hai lasciata là. Perché non ce l'hai la tessera sanitaria?
1: Aspetta che mi stai chiamando un numero. Aspetta un attimino che mi stai
2: Pronto?
1: chiamando un numero.
2: Pronto?
4: Dai, dai.
2: Signor Gianluca?
1: Sì?
2: Salve, buongiorno. Io ho chiamato la signora Viviana, ma non mi risponde più perché mi dice che deve parlare con lei, credo.
1: Ma lei chi è? Scusi.
2: Sono del B&B Paradiso. Lei ha lasciato qui la sua tessera sanitaria
1: Ho
2: e il
1: capito,
2: fischietto.
1: com'è fa ad avere il numero di Viviana?
2: Non lo so, me l'hanno fatta avere i miei receptionist, non le so dire. È al telefono con la signora Viviana perché era occupato.
1: Sì, stava al telefono con Viviana. Viviana? Sì?
2: Viviana, sei in diretta su Radio Kiss Kiss, ti abbiamo fatto uno
3: Povera!
1: Ciao Vivi! Mi hai tirato un po' su di morale?
4: Ma sei scemo!
3: Certo
2: Viviana,
3: che.
2: sono Pippo Pelo, buongiorno!
4: Sì, io non ho più sangue comunque adesso.
3: Ha
4: Sono
3: ragione!
4: proprio con un nome che proprio mi fa sul cazzo. Come posso dirlo? Con un nome che
1: Martina!
4: mi fa sul cazzo.
2: Ma lo sapevamo, perciò ti abbiamo fatto lo scherzo con quel nome lì!
4: Però non potevo, ma cosa ti salta in mente, figlio?
2: Va bene, Viviana, ti diamo un
1: Ciao,
2: bacio!
1: grazie Pippo.
4: Grazie,
2: Ciao, Gianluca!
1: grazie mille a tutti voi.
2: Grazie, ciao!
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Io penso che la mia telefonata con mio marito non potevate registrarla, non potevate mandarla in diretta. Sarebbe stata troppo bippata. Bip, bip, bip, bip.
1: Hai ragione.
0: Calma totale.
1: È quello a cui ho pensato anch'io.
2: Hai dormito con la Martina? Hai dormito con la Martina? Col fischio.
1: Cioè, lei era triste, morta di collera, ma non era incazzata a quel punto lì.
2: A me faceva tanto ridere il fatto che lei dice: hai lasciato la tessera sanitaria nel fischietto. Che erano un po' dei simboli, diciamo, la tessera sanitaria e il fischietto della vita dell'ascoltatore.
1: Però, cara Viviana, io un controllino su questa Martina, così di tanto in tanto random lo farei.
2: Anche io lo farei.
1: Non mi è piaciuta questa cosa.
2: Ma non è vero, ma dai, era uno scherzo.
1: Allora, noi torniamo domani. Grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi. L'appuntamento si rinnova dalle 7 alle 9 su Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV. E intanto vi lasciamo con un pezzone.
2: Bellissima canzone di Prince and the Revolution Purple.

0: Sto bene, mi sento bene.
1: Ricordiamolo che questa è la canzone che hai scelto per il commiato.
0: Ecco, saluto tutti, sono le 8:59 di questo 14 settembre 2026, quindi sono vivo, sono in diretta e saluto tutti quanti.
1: Vabbè. Non era un buon lunedì altrimenti, eh? Ci ha illuso con questa canzone. Dai. Capolavoro, salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e Prince con Purple Rain.

0: stagione l'hanno lasciato qui e non è più abituata ai nostri gesti, hai capito? Allora ti ho fatto un gesto, vuoi che te lo rifaccia?
1: Te lo rifaccio. Comunicato di servizio. Pippo Adriano, avete dimenticato Pica, venite a raccogliere.
0: Allora, stiamo facendo un gioco qui in studio. A proposito,
1: dimmi.
0: Vedo un po' arrabbiato. Sei più nero dalla rabbia o verde dalla rabbia?
1: No, lascia stare. Che a me
0: sei più nero verde.
1: Tu hai mangiato la roba bolognese e ti è piaciuta. Io sono stato sempre lì in regione, ma pesante, tre sassuoli sullo stomaco. E non vanno giù, non vanno giù, li digerisco con la sigla.
0: Sì, sigla.

0: Sai,
1: Animal. Non è colpa nostra, si chiamano così, Cazzei Animal. E intanto ti hanno fatto i complimenti per il balletto di prima. Giannini, come fa il giovane? Non fa, Giannini è giovane.
0: Allora, no, io non faccio il giovane, ho fatto il moonwalk, anche perché c'è mio figlio Lorenzo.
1: Che
0: qui
1: saluto,
0: presente
1: Lorenzino. Studi.
0: Oggi ultimo giorno, è il canto del cigno perché domani torna a scuola. Quindi,
1: domani?
0: Domani.
1: Mamma mia, ti vedo allegro infatti, ti liberi questo peso, ci sta. Però a proposito di gioventù, fare o esserlo, ce lo siamo chiesti, no? Prima del realmente come
0: abbiamo
1: siamo dentro.
0: Abbiamo fatto un gioco, allora abbiamo fatto un gioco qui negli studi, lo facciamo anche insieme a voi, però dovete essere come al solito onesti per, anche per capire. Siccome c'è una notizia, ci sono diverse notizie che riguardano la longevità, sia fisica che mentale, cognitiva, vi chiediamo, dite la verità, anche te Pica, allora quanti anni avete anagraficamente e quanti ve ne sentite biologicamente?
1: Personalmente, non quello che vi dicono gli altri.
0: Sì, allora 347-490-0042, siate sinceri, mandate un messaggio vocale. Io per esempio a livello fisico penso di avere un'età biologica 5-7 anni in meno.
1: Sì, biologicamente.
0: A livello cognitivo, mentale sono a 80 anni.
1: Bene, sei migliorato quindi.
0: Tu invece?
1: No, io ne ho 57 a breve e me li sento tutti a livello fisico. Mentale 4-5, non in meno, 4-5 anni.
0: Allora, fisicamente te ne senti 5 in più, mentalmente invece come sei messa? 10 in meno.
1: Vedi come si fanno i complimenti.
0: Sei convinto di questa cosa?
1: 347-490-0042. L'età biologica che vi sentite è quella che realmente apprezzate voi dentro di voi.
0: Anagrafica e biologica, quella vera e quella che vi sentite, sia a livello mentale che fisico, siate onesti. Aspettiamo i vostri commenti.

0: Anche Robbie Williams se li porta bene gli anni, del 74.
1: Un bambino.
0: Insomma, 52 anni, io ne darei 45, va.
1: Sì. 45. Ti ricordo anni. Che è molto ricco, sì. Quindi può scegliere l'età che vuole.
0: Anche questo.
1: Può scegliere l'età che vuole.
0: Dipende anche dal giorno.
1: Da quello.
0: Anche dal giorno, perché pare che il lunedì uno. Sentiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno.
1: Hola.
2: Massimiliano da Empoli,
1: ciao.
2: 56 anni all'anagrafe, però me ne sento psicologicamente e fisicamente 45-46.
1: Scalato 10, dai.
2: Ragazzi, buongiorno. Hola. Io ho 50 anni, a volte me ne sento 20, a volte me ne sento 80.
0: Vedi, dipende anche dal giorno.
3: Buongiorno, Max e Max, sono Sonia da Pavia. Allora, io cerebralmente sono una 35enne. Fisicamente una 70enne. In realtà ne ho 57.
1: Vabbè, la via di mezzo, dai. Ma sentite i commenti sotto, quando è 335, Agazzara! Agazzara!
0: No! Ultimo, ma non ultimo.
4: Buongiorno,
0: dai.
4: Radio Kiss Kiss. Hola. Io ho 62 anni, però me ne sento 20.
0: Ma
4: vi ascolto sempre, buona giornata.
0: Oh, che se magna, se magna o non se magna?
1: 67, ne sento 20, perché a una certa età, nutito, c'ha problemi.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss.

0: Colin, sorry Rai, questa è Radio Kiss Kiss, 9:16 del mattino. Sentiamo altri messaggi perché età anagrafica e biologica detta da noi tanta roba.
1: Ma tanta.
2: Buongiorno Kiss Kiss, allora, io ho 42 anni e fisicamente li sento tutti, nel senso che faccio sport e dieta per mantenermi, ma non dimagrisco un grammo. E psicologicamente ne sento 5-6 in meno, ma perché inizio ad apprezzare stare sul divano con le serie, le TV, ma mi piace ancora ogni tanto, e sottolineo tanto, andare a fare festa fino alla sera tardi.
1: Il divano è il tracollo vero.
0: Quindi mentalmente, in maniera cognitiva, sei avanti, fisicamente un po' meno.
3: Buongiorno Max e Max. Ciao. Anagraficamente ne ho 45, ma visibilmente ne dimostro intorno ai 30-33.
1: Vedi come sono precise le donne. 30-33.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Ciao. Monica da Saviano. Allora, io ho 49 anni appena compiuti. Per quanto riguarda a livello fisico, insomma, salute, tutto, tutte queste cose qui eccetera, mi sento forse 10 anni in più, non so tra 10 anni effettivamente oppure una 60ina d'anni come ci si sta, però io attualmente non mi sento in forma.
0: Brava, vabbè,
1: onesta e un po' critica con se stessa.
0: Ultimo
5: per me. Paolo da Roma.
1: Ciao.
5: Allora, anagraficamente ho 60 anni, ma fisicamente biologicamente me ne sento 10 anni in meno.
1: Vedi, è standard, tutti 10 anni o in più.
0: Secondo
1: in meno,
0: me sì. Questo va in bicicletta, va.
1: Può essere.
0: Perché noi che andiamo in bicicletta dimostriamo, ci sentiamo più attivi, capito?
1: È vero.
0: Capito?
1: Sì, molto vero.
0: Se poi levi la sella,
1: è lì che cambia, è lì che biologicamente.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
13: Kiss Kiss.
16: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
13: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.

0: lo senti, lo senti.
1: L'ho sentito più che altro ieri, ma lo sento anche oggi. Chi è?
2: È la vecchiaia.
1: Da mo' che ha bussato Giannini. Good morning, Kiss Kiss.
2: A proposito di età biologica e età anagrafica, in questi ultimi tempi c'è un fiorire, un vero e proprio boom delle cosiddette cliniche della longevità.
1: Mamma mia.
2: Allora, con la formula One Day che fanno? Con soli 1500 euro fanno analisi dei muscoli, ossa, cuore, polmoni, capacità fisica, fino ad arrivare alla stima della cosiddetta età biologica, va bene? Alla fine viene elaborato una sorta di libretto della longevità con indicazioni personalizzate su alimentazione, movimento, stile di vita, tutto quello che devi fare per mantenere l'età biologica o raggiungerla. Oppure ci sono trattamenti per una settimana.
1: Perché mi indichi? Dimmi, una settimana?
2: Di ozonoterapia, crioterapia, anti-aging. Il costo può arrivare anche a 5-6 mila euro. Va bene? E a giudicare dalla richiesta di questi trattamenti pare che ci siano risultati concreti, anche se alcuni trattamenti hanno ben poco di scientifico.
1: Sì, diciamo che più, quelli che concretizzano di più sono le cliniche,
2: ecco,
1: alla fine.
2: Bravo, bravo.
1: Quanto?
2: Bravo.
1: 5.000?
2: Allora, 1.500 one day, 5.000 una settimana.
1: Regalato!

0: eccoci qua.
1: Case, I can wait.
2: Io posso aspettare, dice, I can wait. L'età arriva piano piano.
0: Però arriva anche più piano per chi fa una determinata cosa. Allora, gli esperti del Giappone, tanti studi a livello mondiale ne hanno parlato, però è arrivata la conferma da uno studio recente che è arrivato dal Giappone.
2: Sulla longevità i giapponesi sono affidabilissimi.
0: È vero, sono uno dei paesi più anziani del mondo. Hanno scoperto che le persone abituate a mangiare regolarmente da sole presentavano una ridotta funzione cognitiva rispetto a coloro che solitamente a tavola hanno una modalità più conviviale.
2: Confermo.
0: Cioè, confermi?
2: Sì, io mangio sempre, ovviamente, essendo single, mangio da solo. È meglio, non divido con nessuno.
0: Bravo. Allora, anche l'ha confermato anche World Happiness Report. Secondo l'Accademia, più passi si condividono, maggiore la tranquillità, l'allegria, minore lo stress e l'ansia. Anche perché mangiando, si parla, si condividono i problemi, le difficoltà e si possono anche.
2: È vero, ma anche magari ti mangi più piano, cioè porta bene a tutti mangiare in compagnia.
0: Mangiare da solo invece affievolisce la funzionalità cognitiva.
2: Quindi, io non solo sono anziano, devo pure morire prima perché sono single? C'è qualcosa che non va?
0: Ti sto dando tutta una serie di notizie che poi

Ed eccolo qua, arriva il momento del nostro New Kiss. Lei è Karol G e lui è Bruno Mars. E la cosa bella è che Karol G ha 35 anni e ha detto che si sente molto più giovane, eh? Mentre Bruno Mars ha compiuto 40 qualche giorno fa. E adesso ci cantano Still.

0: Still, Karol G, Bruno Mars, New Kiss.
1: E adesso still piove ancora, non lo sappiamo, c'è il sole, il ribaltone, lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone delle Azzorre resta il protagonista della scena meteorologica nazionale, pur con qualche piccola eccezione. Nelle prossime ore stabilità generale lungo lo stivale, da segnalare soltanto nubi di passaggio al nord-est e locali rovesci nel sud della Sicilia. Nel pomeriggio tempo a tratti instabile sul comparto dolomitico, sulla Sila e in Sicilia. Generose schiarite alternate a nubi sparse sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro, tra 24 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss.

0: Nadica.
1: Allora, te lo ricordi, ti ricordi i braccialetti magnetici? Che si mettevano al polso, sì. E ci sono dei braccialetti magnetici, ci sono ancora,
2: sì.
1: Che secondo alcuni...
2: Ah, quello per l'equilibrio?
1: No, fanno bene, sia la circolazione... Sì.
2: Non vorrei dirlo, io ho conosciuto uno dei produttori in montagna, di quel braccialetto me lo regalò. Sì. Due giorni dopo il figlio si è frantumato sulla pista da sci.
1: No.
2: Sì. Allora, non so se avesse o meno il braccialetto.
1: Sì, si parla sempre a proposito di salute e longevità. Da sempre gli esperti raccomandano di camminare spesso. Te lo dico sempre anch'io, vai a fare.
2: È l'unica cosa che faccio, l'unica.
1: Perché fa bene a qualsiasi. Ma dopo i 65 anni potrebbe essere non sufficiente, ma per mantenersi autonomi e funzionalmente.
2: Serve altro, non basta quello.
1: Allora, con l'avanzare dell'età, infatti, noi non si perde soltanto la forza muscolare, ma possono diminuire anche l'equilibrio, la coordinazione, la capacità di reagire rapidamente quando inciampiamo o perdiamo stabilità.
2: L'equilibrio, no, infatti.
1: Quindi gli esperti consigliano anche, dopo la camminata, anche l'allenamento dell'equilibrio. Con esercizi semplici,
2: tipo?
1: Però. Tipo metti...
2: Tipo il filo fra un palazzo e l'altro, con la sbarra,
1: no.
2: E mettere un piede alla galla.
1: Alzarsi e sedersi sulla sedia
2: come uno
1: e
2: step.
1: Fare un passo avanti. Sì,
2: sì, è vero, è vero. È
1: oppure
2: utile.
1: Fare un po' di tai chi, no?
2: Sì.
1: Cercare di stare in equilibrio la posizione
2: una
1: dell'albero.
2: Una gamba sola, il tai chi. Sì. Oppure taci e basta.
1: Metti una fettuccina per terra.
2: E metti la fettuccina, ma la magno io. No, Giannini, non
1: metti una banchetta per terra, sì. Cerchi di camminarci sopra.
2: Vedi, tipo per l'equilibrio. Però aiuta, veramente. Tu come sei messo con l'equilibrio?
1: Abbastanza bene, ancora riesco.
2: Ne parliamo fra qualche anno.
1: Guarda.
2: E non vale però. Non vale. Sei appoggiato e non ti dico con cosa ti stai tenendo.

0: a vivere meglio e allungare la vita.
1: Il movimento, ma c'è un messaggio che è arrivato che può racchiude tutto quello di cui stiamo parlando. Bello?
2: Decisamente sì.
1: Bello, bello.
3: Good morning, Kiss Kiss. Io ho 51 suonati e penso che da appena finito il militare ad oggi l'unica cosa che è cambiata in me è la mia consapevolezza.
1: Bello.
3: Non tornerai agli anni che avevi.
1: No.
3: E vivere la vita come si vive con gli anni che si ha è il modo più giusto e più corretto e più bello anche da affrontare.
1: Ma che parole
2: vero. Sante, parole sante, però ogni tanto quella botta di bambino da Peter Pan serve.
1: Certo.

0: Greedy, greedy, stiamo parlando della forma fisica di questa ragazza veramente eccezionale. A proposito di ragazze, stiamo parlando di Tate McRae. Loro erano una band di ragazze che hanno fatto un gran successo in appena 2 anni, poi sono scomparse. Il tempo che la leader facesse un matrimonio molto particolare. Sto parlando delle Hole. La canzone che ascolteremo del 1998 parla delle star di Los Angeles, di Hollywood,
1: giovani
0: che sembrano giovani e belle, ma hanno un sacco dei problemi.
1: Ma sono giovani.

0: Leon Celebrity Skin 1998.
1: E adesso c'è lui, c'è Antonio Mercurio, le news.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Cresce la tensione tra Europa e Russia dopo i droni che hanno colpito un treno che da Kiev era diretto in Polonia e sfiorato altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus. Il governo ucraino chiede a Bruxelles di aumentare le sanzioni al Cremlino. Mosca si difende affermando di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Addirittura Trump bacchetta il leader ucraino Zelensky. La smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il presidente americano, sta provocando una carenza mondiale di carburante. Non aiuta quanto accade in Medio Oriente. Dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East West, nella notte nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che presidono la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab al-Mandeb. L'Oman annuncia il rinvio del vertice che era previsto per oggi relativo allo stretto di Hormuz, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli altri stati del Golfo alla ricerca di un accordo sul transito delle navi. La situazione riverbera sulle quotazioni del petrolio che ha raggiunto cifre record. Il greggio è scambiato a $107 al barile, il 7% in più rispetto ad una settimana fa. La politica riprende oggi in Senato l'esame della legge elettorale, domani il voto e il centrodestra la difende. Per Fratelli d'Italia la legge è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. La Lega insiste invece sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre Forza Italia guarda alle elezioni e dice di non temere campi larghi. Il centrosinistra è pronto a contrastare la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. La cronaca: a Venezia proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, dispersa dopo lo scontro in laguna tra un taxi acqueo e il barchino su cui la giovane si trovava insieme al marito Sean Micheli, 25 anni, di professione pescatore. Anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia era sposata da appena 3 mesi. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. Lo sport, calcio, Serie A, la Juventus cade nel finale a Reggio Emilia con il Sassuolo 3-2, il Napoli trova la prima vittoria in casa 1-0 con il Bologna, il Lecce regola il Monza 3-2, così la domenica di campionato. La quarta giornata si chiude oggi con 3 posticipi, Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Formula 1, altro passo di Kimi Antonelli verso il titolo mondiale, il 20enne bolognese della Mercedes vince a Madrid il Gran Premio di Spagna, 8° successo stagionale, 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, ieri quinto a 9 gare dalla fine, secondo e terzo Verstappen e Norris, Leclerc con la Ferrari ai piedi del podio, ritirato Hamilton. Parla invece spagnolo la MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa a Misano nel Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex e all'altro connazionale Pedro Acosta. In vetta al mondiale piloti Marquez e Jorge Martin a 274 punti, Bezzecchi ieri subito fuori, staccato di 33 lunghezze. E chiudiamo con gli europei di pallavolo, l'Italia fa tris, battuta a Modena anche la Slovacchia 3-1 e ottavi conquistati con largo anticipo. Domani gli azzurri di Fefe De Giorgi contro la Repubblica Ceca. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio. Kiss Kiss a tutti.
1: Vitale, Giannini, non vi ricordate che giorno è oggi?
3: Che giorno?
1: Noi non avevamo detto apposta. No. Comunque, buon post domenica a tutti. Non la dico quel giorno lì.
0: Tra poco, good morning, Kiss Kiss, good morning, Kiss Kiss. Arriva la Carolina con. Sì. Ho visto che era un po' strana la Carolina.
1: Come mai? Stamattina se ne sente tanti.
0: No, ha fatto il filler alle labbra. No, e non riesce più a muggire come.
1: E questo è il solito che ha fatto il filler alle corna. Siamo pronti fra poco, caccia la bufala.
0: Agitare Coca-Cola. No.

0: Caccia alla bufala.
1: Siamo pronti, caccia alla bufala. Voi siete pronti? 347 490 00 42. Memorizzatelo, aspettate il via di Giannini.
2: Si è messo un po' di muscara.
1: No, muscara. Il muscara.
2: È venuta così.
1: Meno male. Però, ma come te lo metti? Con rullo?
2: Aspettate il mio via. Il più veloce vincerà i gadget, i Rai Skis. Il pacco gadget. Sì. Come dice Pippo, mi piace il pacco gadget. Perché sembra.
1: Perché quando lo aprite e vedete, capite che è un pacco.
2: Allora, il pacco gadget, i Radio Kiss Kiss, e in più ci aggiungiamo
1: 2-3 anni. Quest'anno parliamo di longevità. Anzi, il tema è proprio quello. Iniziamo con la notizia numero 1. In Giappone esiste un'isola in cui gli abitanti arrivano spesso a 100 anni e li superano, sì. E gli studiosi hanno analizzato persino il loro modo, come dicevi tu prima, di sedersi. Sì, perché stiamo parlando di Okinawa e molti anziani che superano questa cifra di 100 anni hanno detto che hanno questa abitudine, si alzano e si siedono continuamente durante il giorno. È una forma di stare in forma e superare tanti anni. Devi alzare e sederti, se no fai danni, dice il proverbio. E funziona così, è una specie di step, un movimento. Poi se sono arrivati a 100 anni, cosa gli vuoi dire a questi? Notizia numero 1, ci trasferiamo tutti a Okinawa.
2: Notizia numero 2, al compleanno di Brenda Osborne, una donna britannica di 105 anni, quando qualcuno le ha fatto la classica domanda qual è il segreto per vivere così a lungo, lei senza esitazione ha risposto: lavorare sodo e stare lontano dagli uomini, Infatti dopo la scomparsa del marito quando aveva appena 25 anni non ha più frequentato nessun altro uomo e il risultato è stato appunto arrivare a 105 anni.
1: Complimenti.
2: Notizia numero 2.
1: Anche se di solito ultimamente va via sempre comunque prima l'uomo. È notizia numero 3. In Svizzera una clinica della longevità offre un trattamento chiamato sonno del centenario. Bravo. Per 12.000 euro, senti qua, è regalata, 12.000 euro, i pazienti vengono fatti dormire per 16 ore al giorno per una settimana. Allora, può essere utile, va bene, lo fanno in Svizzera, 16.000 euro, 12 ore. Vedi a casa mia, con 20 euro faccio dormire uguale, faccio comunque risparmiare. Notizia numero 3. Sveglia Giannini! E adesso tocca a voi, preparatevi, aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala? La numero 1, che è l'isola giapponese dei centenari, o la numero 2, 105 anni, uomo free? La numero 3, che dormi che ti passa. Dormi.
2: Anche se non l'avete capito, provateci, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci ascoltate, e soprattutto, qual è...

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.

0: No, non è Selena Gomez, no. È un altro. Sì,
1: chi è?
0: Ha vinto Gian Domenico. Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Chi sa te, Gian Domenico? Da dove ci chiami?
2: Da voi, chiamati.
1: Da dove ci chiami?
2: Ti chiamo da Roma. Roma città, però sono originario di Cava dei Tirreni.
1: La splendida Cava dei Tirreni.
0: Lo sanno a Roma che sei di Cava? Ti dicono qualcosa? No.
2: No, lavoro qui, lavoro
0: qui. Lavori, beato te. Allora, fermo lì e soprattutto dici qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La bufala è la numero 3.
0: Ma certo, bravissimo. La 3 nessuna critica. Pagare 15.000 euro per dormire 16 ore. Quando io con 20 euro ne dormo 24 se non mi rompono le balle.
2: Fatti, magari.
1: Gian Domenico, quanti anni hai e quanti te ne senti veramente?
2: Ho 24 anni e me ne sento 24.
0: Attenzione, anche noi eravamo così tanto, tanto tempo fa. Continua a ascoltare Radio Kiss Kiss e resterai un 24enne.
2: Sempre.
0: Kiss Kiss a te, Gian Domenico.
2: Ciao a voi, buon lavoro, buona giornata.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Ciao, sono lì capo anche io.
1: C'è il tracollo. L'età avanza.
0: Mi mantengo giovane. Grazie ai tortellini in brodo di mamma.
1: Sai che è molto bello.
0: E l'ambrusco.
1: Soprattutto. Questo è Ligabue mischiato a Califano.
2: Allora, attenzione, questo sì. È Radio Rischi, sempre a proposito di longevità. Prima parlavamo di Okinawa, no?
1: Sì, Okinawa.
2: Che è un'isola di centenari in Giappone. Famosa. Ma attenzione.
1: Aspetta, perché... ma abbiamo nominato la Sardegna perché è risaputa anche lei come isola di centenari.
2: Ma anche su terraferma, in Italia, c'è una città inaspettata che ha un piccolo esercito di centenari.
1: Qual è?
2: Stiamo parlando dei 39 residenti che hanno superato i 100 anni di età. E ci troviamo, stiamo parlando di Cesena.
1: Cesena! Che è inutile! Emilia Romagna! L'età ci guadagna!
2: La nonna più vecchia della città si chiama Elsa Bagni, classe 1919. Il prossimo 23 settembre spegnerà 107 candeline. Attenzione, bisogna dire che su 39 centenari. 34 sono donne, soltanto 5 uomini.
1: Come mai? I 5 uomini, informiamoci, si sono mai sposati? Non sarebbero arrivati altrimenti.
2: Il segreto di questo record di longevità è legato a tutta una serie di fattori, qualità della vita, che lì a Cesena si sta bene.
1: Si sta bene, certo.
2: Poi trattano bene i loro anziani e poi ci sono un sacco di attività simpatiche per tenerli sempre...
1: Per gli anziani, lo vedi?
2: Sì, per gli anziani, per evitare la cosa peggiore, cioè l'isolamento sociale, hai capito?
1: Mia, ragazzi, avendo anche magari parenti e amici, che ancora peggio.
2: Cercate di voler bene ai vostri anziani, non isolateli, perché portateli sempre con voi.
1: Che se ci va di culo, diventeremo anziani anche noi.
2: Bravo.
3: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss Kiss.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Kiss Kiss.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Kiss, kiss.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Una baddie girl.
1: Yeah. Anna White Girl Was It. Questa è Radio Kiss Kiss e lei, come sì, tanti, come tanti suoi coetanei, cioè lei fa parte della Gen Z, no?
0: Sì. Poi nascono nuove generazioni ogni quarto d'ora, quindi.
1: Stanno a fare una cosa che se girate sui social, prima o poi la beccherete. Si chiama questo trend Nonna Maxing. Scritto proprio così, Nonna Maxing.
0: Maxing lo possiamo capire perché siamo noi due. Nonna!
1: Ah, tra poco te lo spiego. A seguirla non solo la Gen Z, ma anche i millennial.
0: E di che si tratta?
1: Allora, cucinare invece di ordinare online, comprare prodotti di stagione anziché comprare quelle
0: cose fighe.
1: Poi camminare ogni giorno, fare una passeggiata senza scopo preciso, frequentare i negozi del quartiere, coltivare amicizie, insomma tutto quello che fanno
0: le nonne e i nonni.
1: Bravissima, soprattutto le nonne. Allora, come riferimento anche a livello internazionale, c'è la nonna italiana.
0: Beh ragazzi,
1: il principio è semplice: se l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo, sicuramente per merito delle nonne italiane.
0: Tanta roba è la nonna italiana, praticamente da mammoni siamo nonnoni. Adesso.
1: Allora, nonna Maxing, andate a vedere sui social quello che cappero stanno facendo quelli dell'agenzia, seguendo tutte le cose. Fanno anche i centrini.
0: Ma è bellissimo, si cucinano. Impari a cucinare comunque anche per te.
1: Fanno l'uncinetto.
0: L'uncinetto, mamma mia. Tu lo sai fare l'uncinetto?
1: Qualche punto lo so fare.
0: Io ci ho provato, mia mamma mi ha obbligato, mi si incastrava, ho rinunciato, però potendo.
1: Però la nonna mi ha insegnato a fare la maglia. Adesso fare il punto.
0: Un punto a capo, sì.
1: No, c'è proprio un
0: punto
1: nome.
0: Croce.
1: Punto croce.
0: Dai retta a me.
1: Punto croce.
0: Tamala impara, punto e basta.

0: probabilmente dell'autostrada. È un colabrodo, Palermo-Catania è pieno di cantieri, ci vogliono 4 ore di auto. Da Trapani a Catania sono 9-10 ore di treno, confermo perché l'ho fatto.
1: Ebbene sì, è proprio questo da cui stavamo partendo prima. Ci sono tantissimi soldi, miliardi, 13 miliardi e rotti stanziati per questa grande opera e tanti cittadini si chiedono: non sarebbe meglio utilizzarli per prima mettere a posto tutto quello che c'è da mettere a posto nelle infrastrutture di Sicilia e Calabria? Al netto di questo ci sono anche altre polemiche che ruotano intorno alla costruzione del ponte sullo stretto, quella ambientale perché ci sono comunque degli habitat da tutelare, quella dei terremoti perché comunque è una zona sismica quindi va messo a posto in modo adeguato quella questione, anche se sembra che i progetti siano tutti comunque allineati. Ragazzi, a noi fa piacere sentire il parere di siciliani e calabresi in merito. Vogliamo sapere quante persone gioverebbero della questione del ponte.
0: Soprattutto quelli che fanno la spola e che sono costretti a fare la spola anche per motivi di lavoro. Però, nel frattempo, sai cosa facciamo?
1: Ascoltiamo New Kiss?
0: Ascoltiamo questa novità perché è l'ultimo successo di Ernia che lo dedica a Milano. E sai come l'ha intitolata?
1: Mi sembra che sia proprio Dedica.
0: Dedica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica il nostro New Kiss.
2: Vi dico sinceramente che mi sono emozionato questo weekend perché ho rimesso una felpa dopo tantissimo tempo, e non solo a causa del treno, ma perché c'è stato anche quasi

0: Il freschetto. Sentiamo degli amici del meteo.it, com'è la situazione?
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre. Qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia, sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini. In serata cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Massime comprese tra 24 e 30 dal nord al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tevici, kiss kiss a tutti.
2: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Hey everywhere. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29€. Lidl, vale davvero.
7: Kiss, kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss, kiss.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Yes, yes.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: parla di viajando por el mundo, ma a Kiss Kiss Trenzon stiamo parlando di viajando dalla Calabria alla Sicilia o viceversa per il ponte sullo stretto. Lucilla, sono arrivati diversi messaggi già, sai?
1: Sì, tantissimi messaggi, sia scritti che note audio. Ascoltiamo già qualcosa.
2: Ciao ragazzi, stavo ascoltando la canzone di Ernia, sì. Dedica. La sto ascoltando tuttora e sì, digli a Ernia che si viene a fare un giro in Sicilia con la macchina. Vedrai che ogni tot di chilometri devi cambiare gli ammortizzatori.
1: E questo si rifà a quello che dicevamo prima. Tanti cittadini hanno detto: questi soldi che stiamo spendendo per il ponte, forse dovremmo spenderli per mettere prima a posto le infrastrutture delle nostre regioni.
0: Ma poi guarda, si parla tanto solo della Sicilia e della Calabria, ma guarda che delle strade che sono devastantemente schifose. Cioè, io ti dico anche solo nei dintorni dell'aeroporto di Fiumicino, e sto parlando dell'aeroporto di Fiumicino, cioè non un aeroporto secondario, il principale in Italia.
1: Sì, no, il Colabrodo è un po' ovunque.
0: Strade
1: devastanti.
3: Perché fate sempre polemiche su queste grandi opere? Perché in Svezia si possono fare i grandi ponti, in Giappone si possono fare i grandi ponti? Perché noi in Italia, quando si parla di queste grandi opere, diciamo sempre subito no? Sono cose importantissime, perché poi di conseguenza portano anche le altre opere.
1: Beh, allora, sono d'accordo però con questo ascoltatore, sai?
0: Sì, anch'io sono d'accordo, perché perché il problema poi sta da tante altre parti, perché è ovvio che servono, però appunto va anche detta sta cosa, ci sono delle
1: strade. Ci sono delle problematiche che poi in cui si incappa, forse le procedure non vengono seguite per bene.
4: Ragazzi, è uno scempio da un punto di vista ambientale, uno spreco di denaro che potrebbe essere utilizzato appunto per migliorare le infrastrutture di Sicilia e Calabria, e quindi bocciato. Dal mio punto di vista è bocciato.
1: Ecco, quindi qui abbiamo l'altra faccia della medaglia. Leggo anche un messaggio che dice: il ponte sullo stretto va fatto, altrimenti la Sicilia resterà per sempre esclusa. Quindi 50-50 vogliamo dire ai nostri ascoltatori. Abbiamo un ultimo messaggio da ascoltare.
0: Vedo che ne stanno arrivando una marea ancora.
5: Perché quando si parla di una struttura da fare in Sicilia o nel sud Italia ci sono sempre problemi. Voi lo sapete quanto si sta spendendo per fare l'alta velocità al nord, i collegamenti con la Francia, la Svizzera, tutto e tutto qua? Voi lo sapete quanto è costato il Mose di Venezia? Cioè, qui parliamo di una struttura che si sta facendo in Sicilia, che se ne parla da mille anni, e praticamente è un casino mondiale.
0: Sì.
5: Solo perché si fa in Sicilia?
0: No, io
1: penso che le polemiche ci siano su tutte le grandi opere, anche sulla TAV, sul Mose. Comunque le polemiche ci sono.
0: Allora, ci sono a prescindere. Adesso io non la metterei sul fatto di nord e sud, il focus della polemica, no? La metterei su tante altre cose, perché comunque ha detto una cosa vera: anche il Mose a Venezia è costato miliardi.
1: Mi sveglio.

0: Annalisa, sinceramente, e sinceramente i nostri ascoltatori si stanno esprimendo con i loro pareri sul ponte, sullo stretto di Messina.
1: Sì, direi mi piace essere qua anche nella bagarre, perché poi ovviamente anche ogni tanto arrivano dei messaggi che poi scatenano automaticamente anche la contropolemica. Parto da questo messaggio scritto che è arrivato, Lucilla. Vai. Mi pare ovvio che facendo il ponte faranno pure le infrastrutture collegate. Oggi per traghettare con la macchina, oltre alle attese nei periodi più frequenti, si spendono 43,20 euro a tratta. Suppongo che ritenga con la macchina, vero? 43,20 euro.
0: Sì, credo di sì. E quindi da questo punto di vista ci sembra di capire un parere favorevole al ponte, nel senso faranno anche tutte le altre cose.
1: Guarda, se ci pensi, questa potrebbe essere effettivamente una chiave di lettura. Cioè, finché non c'è il ponte non si fanno determinate cose, però mi sembra quasi che sia quasi una forma di ricatto messa così, no? Non lo so.
0: Sentiamo gli altri.
2: Allora, per quanto riguarda il ponte, intanto Alessandro da Messina.
1: Sì. Ciao.
2: Non so se lo sapete, ma si sta facendo il raddoppio ferroviario Catania-Messina-Palermo, che poi si andrà a collegare con il continente. Se non viene fatto il ponte, non ha senso questo raddoppio ferroviario, quindi è tutto un'unica grande struttura. Buona giornata.
0: Ok, buona giornata a te, grazie del tuo parere. Ci sembra di capire anche in questo caso che l'ascoltatore pensi che sia tutto collegato.
1: Posso dire, sì, anche senza ponte ci sarebbe bisogno comunque del raddoppio ferroviario in Sicilia.
0: Forse quello che dicono i successivi
1: messaggi. Non vedo perché la Sicilia non debba avere un trasporto pubblico adeguato.
3: A questo genio che ha detto che nelle altre parti del mondo, forse nelle altre parti del mondo non hanno il disagio che abbiamo noi. Che dice? Viene a farsi un giro a Reggio Calabria e vede le buche, oppure che ci metto quasi 3 ore per fare Reggio Calabria a Crotone, che sono 200 cavoli di chilometri, e non mi sembra una cosa normale, perché a un certo punto l'autostrada finisce e diventa superstrada. Magari si venisse a fare un giro da queste parti.
1: Si è infiammata la nostra amica.
0: E non è l'unica, sentiamo ancora.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao
4: Angelo del Pino. Noi non facciamo polemiche, qua non ci stanno da fare polemiche. Le grandi opere fanno bene, si arriva anche a quello, ma non siamo all'altezza di fare le grandi opere. Dobbiamo finire prima le piccole opere, quelle tutte sospese, strade rotte, infrastrutture abbandonate, scuole al collasso. Bisognerebbe scappare e non pagare più le tasse.
0: Questa è la grande soluzione di tutti i problemi. Allora chiudiamo questa prima ora insieme nella Trend Zone con un History Kiss, poi riapriremo la seconda continuando ad ascoltare i messaggi.
1: Assolutamente, intanto facciamo un salto nel passato, nel 1998, quando era iniziata l'opera del ponte sullo stretto. Non è vero, assolutamente 1998, quando tra l'altro usciva, grande anno per il cinema, Titanic, La vita è bella anche.
0: È vero, il 98 un'ottima annata, potremmo dire. E adesso ascoltiamo da quell'anno U2 con The Sweetest Thing, che Bono scrisse per farsi perdonare un piccolo tradimentuccio dalla moglie, lo sapevi?
1: Qua stai già introducendo altre cose per dopo.
0: Per dopo.

0: eccoci qua nella seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Tra l'altro, scusa Lucilla, prima non abbiamo detto una cosa riguardo all'History del 1998, anno sì di Titanic, della Vita è Bella, ma anche anno del nostro Giovanni Imperatore.
1: Ma nasceva, cioè, questo ninnio di Giovanni Imperatore. Quanto sei giovane, guarda Giovanni, lasciamo perdere.
0: Vergognati veramente, te e tua identità latte.
1: Vergognati, meno male che c'è la regia TV che ristabilisce l'ordine dell'età con Giuseppe Arduino, grazie mille.
0: Allora, siamo in questa seconda ora, rientreremo tra qualche istante sul discorso Ponte sullo Stretto, ma nel frattempo è il momento di Partenope e Merck & Cremont.

0: Le 13:04 minuti, lunedì 14 settembre, state ascoltando la Trend Zone su Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla, molto immersi nell'argomento ponte sullo stretto insieme a voi.
1: Sì, ovviamente non è che noi qua siamo per dare le soluzioni, siamo qua per sentire però anche un po' l'opinione di varie persone, soprattutto su un qualcosa che, come dire, in una qualche maniera ha a che fare anche con me e te, no? Cioè, per
0: assolutamente,
1: dire, no?
0: Con tutta l'Italia, anche perché il tema grandi opere è sempre lì dietro l'angolo, quindi adesso il ponte sullo stretto, domani sarà qualcos'altro. Però sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori.
2: Le grandi opere sono molto importanti, il problema è che non c'è il controllo durante le lavorazioni e successivamente manca la manutenzione. Guarda, quindi ci sono i problemi.
1: Vedi, lei coglie quello che è la realtà, adesso senza star qua tanto a dover girare a destra e a manca, cioè questa è la realtà dei fatti, purtroppo.
0: Purtroppo non solo per quanto riguarda il ponte.
1: Esatto.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Parlano del ponte, facessero prima l'alta velocità.
1: Allora, perché
0: anche questo molto
1: sì, alcuni messaggi un po' li tagliamo, scusate, perché ci mandate messaggi molto lunghi, quindi dobbiamo cercare di contenere. Parlava anche dell'alta velocità che arriva a Reggio Calabria, che è vera fino a un certo punto, perché c'è un'alta velocità, come dire,
0: un po' sbilenca.
1: Esatto, sì.
4: Ragazzi, secondo me se rimaniamo intrappolati nella retorica del ma ci sono cose più importanti a cui pensare, rimaniamo fermi e non facciamo niente. Quindi stiamo facendo il ponte, bene, è un'infrastruttura importante, facciamo il ponte.
0: Quindi ci sembra di capire, ascoltatore favorevole alla questione ponte.
1: Sarebbe bello se ci fosse. Ah, ce n'è un altro, vai.
5: Buongiorno.
1: Vai. Buongiorno.
5: Filippo da Palermo. Volevo dire a tutti questi sapientoni che non si deve fare il ponte. Sapete quanto costa un camion per attraversare solo andate il ponte di Messina? Ci vogliono bel 300 euro. Poi non vi venite a lamentare che cosa aumenta tutto. Se giustamente aumentano i trasporti, aumenta tutto.
0: A noi fa piacere ascoltare il parere di chi è direttamente interessato in questa vicenda. Quindi siciliani e calabresi hanno partecipato tantissimo a questa nostra chiamata alle armi. E diciamo anche qui 50-50, perché alcuni puntano il dito sul fatto che non si fanno prima le piccole opere, altri invece sono estremamente favorevoli.
1: Io sarei sempre dell'idea per dire effettivamente mettiamo a posto tutto quello che non è. Quello che non è messo a posto.
0: E poi dopo partiamo con le grandi opere.
1: Mi sembra che il viaggio sia molto lungo, però.
0: Sì.

0: Follow You, gli Imagine Dragons a Kiss Kiss Trend Zone. Andiamo quasi a concludere la parte di questa, quando si parlava del ponte sullo stretto.
1: Allora, esatto, questa
0: direi che c'è un messaggio che potrebbe farci fare la chiosa di questo,
1: sì,
0: discorso. Sentiamolo.
2: È sempre il fatto dei politici italiani, perché in tanti posti del mondo, adesso faccio un esempio banale, in Cina hanno fatto il ponte più alto e più lungo del mondo in 5 anni con solamente 4 milioni e mezzo di euro.
0: Allora, scusa, faccio prima un intervento, che ho fatto una ricerca che mi sembrava un po'... Allora, non è vero.
1: Ok.
0: Cioè, non è un dato reale, scusami ascoltatore, non ti punto il dito contro, ma non è un dato reale questo.
1: Ok, aggiustiamo quindi il tiro in questo
0: senso. Non è vero,
1: senso,
0: perché il ponte, c'è un ponte che effettivamente ipertecnologico che hanno fatto in Cina, hanno speso 14 miliardi corrispettivi di euro,
1: Ma il punto non sono i soldi, il punto probabilmente sono anche i tempi e quanto le promesse poi vengono mantenute. Allora, però voglio dire una cosa, in Oriente specialmente c'è un'etica che è completamente diversa dalla nostra, c'è una disciplina per cui un capotreno, se fa 5 secondi di ritardo con il suo treno, si licenzia, non aspetta neanche di essere licenziato.
0: Quando quindi promuovono.
1: Esatto, quindi è una cosa, noi cittadini italiani purtroppo siamo un po' larghi nelle nostre maglie, nelle considerazioni dell'etica e della disciplina. Una burocrazia opprimente ci sta bene, non diciamo niente, le promesse non vengono mantenute, non andiamo a votare perché magari dobbiamo andare al mare. Ci facciamo andare bene delle cose che... su cui potremmo protestare. Oggi esistono anche i social, li potremmo utilizzare democraticamente e pacificamente per dire la
0: Guarda,
1: nostra.
0: Quello che dico anche io e concludiamo questa parte qua è che i politici innanzitutto li mettiamo su noi, no? In una qualche maniera.
1: Infatti.
0: E poi non è che li creano in laboratorio
1: non sono
0: e, poi,
1: cyborg.
0: E poi li buttano lì, cioè sono i nostri vicini di casa, sono quelli, siamo noi, cioè praticamente loro siamo noi e quindi la classe dirigente rispecchia nient'altro che quello che è la nostra abitudine.
1: E il nostro pensiero. Quindi, quindi dovremmo protestare di più, forse?
0: Secondo me dovremmo diventare più disciplinati tutti. Più

0: americani, cosmonauti borghesi, chi stranzona. Allora Lucilla, abbiamo fatto un po' una chiusa di quello che riguarda il ponte sullo stretto, però c'è un altro problema che prima è venuto fuori, del MOSE di Venezia, che è uno dei problemi che c'è a Venezia.
1: Scusa, permettimi questa parentesi un po' goliardica, perché il vero problema di Venezia non è tanto il MOSE quanto il fatto che abbiamo preso la scommessa che avevamo fatto sul vincitore del Leone d'Oro al festival.
0: Allora, a me sta bene che adesso durante queste due ore quel che tuo è nostro e quel che mio è nostro, però la previsione l'avevi fatta tu.
1: Lo so, infatti io vedi,
0: sono un bastardo,
1: professo la disciplina, professo l'etica, ho detto che il capotreno giapponese si licenzia, quindi anch'io dico questo e poi vado via,
0: più. No, perché allora ricordiamo che la settimana scorsa o forse anche prima avevo chiesto provocatoriamente a Lucilla, che è una grande appassionata di cinema, chi vince sto Leone d'Oro.
1: E io avevo detto Ink di Danny Boyle, invece no, perché ha vinto il Leone d'Oro Woman Unknown di May El Touki, una vittoria molto sentita tra l'altro perché lei era l'unica regista donna in gara al festival.
0: Allora hanno fatto vincere perché donna. Adesso ci saranno anche, usciranno ste polemiche, sono già uscite queste polemiche.
1: Ma figurati, tantissime. Sì. In realtà il film era semplicemente molto bello e quindi si è portato a casa il Leone d'Oro, fine.
0: Guarda, non ho visto quello, non ho visto nemmeno Ink, ma sono già disponibili da poter vedere.
1: No, ancora usciranno tra poco. Ink, per esempio, se non sbaglio, esce a dicembre. Fammi dire però che sono contenta anche di un po' di Italia in queste vittorie, perché il premio Orizzonti per come miglior attore l'ha vinto Riccardo Scamarcio. Un po' di italianità anche in questo festival.
0: Poi
1: del cinema
0: dato
1: di Venezia.
0: Vari premi. Mi piace il premio che è stato dato, il Leone d'Argento.
1: Sì.
0: L'ha vinto Dau di Ilia.
1: Vai,
0: no, perché volevo dire il nome. Ilia Krasnavski,
1: che
0: dovrebbe essere tipo un mobile dell'IKEA, credo. No. e poi no, ci sono stati vari altri.
1: E anche John Malkovich, anche si è portato a casa il premio come miglior attore. Quindi è stato un festival del cinema molto ricco, anche di sorprese e presentazioni.
0: E sono curioso di vedere comunque il film che ha vinto. Sai che non li ho mai guardati, finché hanno vinto Leone d'Oro?
1: È una buona occasione.

0: Kiss Kiss a te, che stai già sbadigliando all'idea delle 5 ore di scuola che affronterai oggi. Kiss Kiss a te, che prima di entrare in classe racconterai le tue incredibili avventure di quest'estate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera, Kiss Kiss Trenzon con Paolo e Lucilla. Allora Lucilla, noi abbiamo parlato adesso del ponte sullo stretto, della vincita del Super Enalotto, insomma stavamo entrando anche in un discorso bello pomposo, però ci sono i trend che bussano alla porta e dicono scusate ma siamo successi anche noi, eh.
1: Esatto, non possiamo fare figli e figliastri.
0: No, infatti, perché c'è come mega trend Ilary Blasi.
1: Ilary Blasi mega trend, sì, perché si è sposata.
0: Ancora!
1: Tanti auguri a Ilary Blasi, sì, si è sposata di nuovo, seconde nozze, questo sabato, sì, in Costiera Amalfitana. Qui ci vorrebbe un bel Nino d'Angelo che ci supporta.
0: Con Bastian Müller!
1: Esatto, il suo fidanzato che ha conosciuto all'aeroporto di New York qualche tempo fa, la proposta era arrivata a San Valentino, adesso hanno insomma celebrato il loro matrimonio.
0: Ma secondo te, che te un pochino di queste cose qua sai, che ti informi a destra e a sinistra, hai diverse amicizie, ma è vero che si sono conosciuti in aeroporto?
1: Ma non lo so, tu dici che forse c'era già del tenero prima, questa è la narrazione che ci vogliono far
0: Allora sicuramente è una narrazione figa, bella da poter leggere, da poter sentire,
1: molto romantica,
0: però ma veramente,
1: ma non lo so, spero che sia così per loro, perché sarebbe una cosa molto carina incontrarsi per caso e poi finire sull'altare.
0: Vabbè, comunque a differenza del matrimonio, quello il matrimonio punto uno, quello con, esatto, con Totti, questo è stato fatto molto,
1: sì, con pochissime persone, sì, una cinquantina di invitati in totale. Quello fu trasmesso addirittura in diretta televisiva, mi sembra una cosa stile reali inglesi all'epoca, sì, era il 2005 se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: E
0: sì,
1: fu
0: sì,
1: una cosa in pompa magna davvero gigantesca, anche perché voglio dire erano due personaggi noti, cioè sono due personaggi noti tutti e due, quindi il pubblico voleva sapere.
0: La cosa bella di questo matrimonio è che girano ancora tutti il sembra che forse,
1: infatti,
0: perché sembra che ci fossero tra gli invitati Michel Hunziker, Silvia Tofanin e Gerry Scotti, ma non si ha la certezza, ma c'erano sicuri.
1: Però io adesso vorrei accendere un riflettore su una cosa, sulle seconde nozze.
0: Oh!

0: Che bei ricordi, Kings on Convenience, ho proprio l'album dove c'è Miss Red dal 2004. Noi siamo a Kiss Kiss Trend Zone, ogni tanto mi intartaglio con questo Kiss Kiss, Lucilla, come mai?
1: Kiki.
0: Comunque stavamo parlando del matrimonio di Hilary Blasi, che in realtà abbiamo detto erroneamente che è stato sabato, invece in realtà era ieri, perché
1: chiedo
0: era il 13.
1: Scusa, colpa mia, anche in questa volta mi licenzierò per questo motivo, ha ragione l'ascoltatore.
0: Era il 13 settembre, c'è arrivato un messaggio del nostro ascoltatore. Comunque dicevamo che Hilary Blasi era alle sue seconde nozze.
1: Esatto, e c'è un dato molto interessante che riguarda un po' tutti gli italiani, ovvero ci si sposa di meno, ma si convola a nozze per la seconda volta più frequentemente. Questi sono gli ultimi dati Istat.
0: Significa che il famoso detto errare è umano e perseverare è diabolico proprio è andato in disuso totalmente, no?
1: Esatto, ma tu Paolo a che numero di nozze sei, visto che hai quanti anni? 40?
0: Io ne faccio quasi 49.
1: Tra poco, giusto?
0: Io sono a quasi una nozze.
1: Quasi uno?
0: Sì, ma ancora per
1: puoi raccontare l'interessantissima storia delle tue quasi nozze?
0: No, è una cosa proprio molto velocemente, ma eravamo nel 2014, mi sarei dovuto sposare un mese prima del matrimonio, è zompato tutto, ma adesso con la colei che
1: la
0: allora doveva essere la mia sposa, ovviamente c'è stato un annetto e mezzo dove non è che ci fosse tutto questo piacere di vederci, ma poi io 2 anni fa sono stato al suo matrimonio.
1: Ah, vedi?
0: Certo, proprio come invitato tra gli
1: speciale.
0: Invitati speciali, cioè quindi
1: non
0: io...
1: hai fatto come il laureato che ti sei imbucato per evitare le nozze, no? Sei proprio stato invitato.
0: No, quindi insomma così, invece tu da Liz Taylor di Radio Kiss Kiss.
1: Chi ascolta i Corrieri sa benissimo qual è la mia storia, io mi sono sposata 2 volte, mi sono separata 2 volte, ora sono con un compagno, però non ti nego che se dovessero esserci i presupposti mi risposerei anche la terza.
0: Antonio lo ha detto, quindi lo ha detto adesso, però magari è impegnato in studio in questo momento.
1: Esatto, vabbè, gliela faremo ascoltare.

0: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: 99 Puma microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Kiss, kiss.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
0: di... Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss Kiss.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Kiss Kiss.
6: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad. Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Le 13.46, c'è ancora un po' di Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla con un argomento alquanto scottante.
1: Ancora un po'. Ce n'è qua, ce n'è. Guarda, dobbiamo sfruttare bene il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Sì.
1: Perché si parla di seconde nozze, se non di nozze normali.
0: Esatto, cioè anche vogliamo normali, leggere qualche messaggio che è arrivato.
1: Stefania, 38 anni, l'anno prossimo mi sposerò per la seconda volta, ma con Massimo in 4 anni abbiamo fatto quello che in 10 anni col primo matrimonio non mi ero mai sognata di fare, tra cui anche avere un bimbo che adesso ha 2 anni.
0: Ah, che bello.
1: Brava Stefania. Auguri, sì, auguri sì, a te sì. A Massimo.
0: Ma succede, sai, perché semplicemente si cresce. Il primo matrimonio può essere considerato in alcuni casi un'esperienza e quindi poi arrivi più grande, più adulto, più pronto alla vita
1: così
0: di coppia.
1: Così fai il secondo.
0: E poi magari il terzo, il quarto, ma chissà, non si smette mai di sperimentare. Paolo, invece tu ti sposerai prima o poi, lo dico perché la tua fidanzata, che io amo molto, magari sta ascoltando, così arriviamo a definizione.
1: Allora, questa è una domanda malefica che tu fai
0: io faccio,
1: adesso in
0: Paolo,
1: diretta.
0: Vuoi sposarla?
1: Non è valida questa domanda.
0: È
1: non
0: una
1: è
0: proposta
1: valida
0: di matrimonio.
1: Veronica, stacca la mia stacca. Non ascoltare, vai su un'altra radio in questo momento. No, cioè, no. Allora, io non trovo il matrimonio che sia una cosa fondamentale all'interno di un rapporto.
0: Ok, come te, tante persone. Infatti, io proprio questo voglio sapere. 347-490-0042. Abbiamo ancora un po' di tempo insieme. Vorrei sapere dagli ascoltatori se sono pro o contro matrimonio, a prescindere poi dalle seconde e terze nozze. Quindi partiamo dalla prima, dal primo matrimonio.
1: Ok, allora questa è la domanda normale, io ne faccio una in più solo se c'è qualcuno all'ascolto. Io voglio sapere, c'è qualcuno all'ascolto che ha sulle spalle già almeno 3 o 4 matrimoni o anche in alto, sempre per andare più in su?
0: Allora aspettiamo tutte le vostre esperienze nel campo minatissimo del matrimonio.
1: Stanno già arrivando bei messaggi.

0: Trendzone con Paola e Lucilla. Siamo entrati nel discorso matrimoni. Innanzitutto grazie per avermi fatto mandare un messaggio abbastanza criptico da parte della mia fidanzata. Non ho capito che cosa intendesse con quell'emoji.
1: Così impari. Già mi sei scappato al discorso sui figli la scorsa settimana.
0: Tornaci. Allora aspetta un attimo, che io posso essere dalla parte degli uomini?
1: No.
0: Voglio dire una cosa a un ascoltatore che ci sta ascoltando. Francesco, stai attento che sta per leggere un messaggio, Lucilla, da parte della tua fidanzata. Cambia frequenza
1: Francesco,
0: adesso.
1: Francesco, sentimi bene, perché c'è la Nina che scrive: ho 34 anni, 6 anni di convivenza e aspetto ancora la proposta di matrimonio.
0: Francesco, io te l'avevo detto di cambiare.
1: Ma
0: in questo momento.
1: Ma cosa diamine stai aspettando? Guarda che Nina poi si guarda intorno, poi sono cavoli tuoi, non ci scrivere a franto poi.
0: Io chiedo aiuto anche dalla regia, non so, Giovanni, vieni in aiuto. Sì, sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss. Buongiorno. Kiss, sono Maria Rosaria, chiamo dalla provincia di Benevento. Sì. Anche io sabato 19 mi sposo per la seconda volta.
0: Auguri.
2: Ma semplicemente perché ho raggiunto i 25 anni di matrimonio.
1: Ah, quindi con la stessa persona, cioè il rinnovo delle promesse, lo sai che è una cosa che si fa? Ah. Ci si risposa di nuovo.
0: È che io non avevo capito questo messaggio?
1: È confermativa come cosa.
0: Sentiamo.
3: Questo è un argomento abbastanza interessante. Io ho fatto 14 anni con la mia prima compagna, 10 anni di matrimonio con quella che allora era la mia babysitter, l'errore più grande della mia vita, dopodiché separati e l'ultima la mia attuale moglie, che siamo insieme da altri 10 anni. Un bel matrimonio, sono molto felice, abbiamo cresciuto sia i miei che i suoi figli, perché anche lei era vedova, una situazione particolare, quindi abbiamo cresciuto 4 ragazzi ed è tuttora un bellissimo rapporto.
0: Amante del matrimonio.
1: Ma la vita
0: lui.
1: È imprevedibile, vedi Sally Spectra e Beautiful che reminiscenze.
0: Hanno ragione loro.
1: Sì, hanno ragione loro.
4: Però matrimonio solo se con Marco di Marco e Raffa.
0: No.
4: Sandra dall'Aquila.
1: Marco, qui c'è una proposta.
0: Non hai sentito, Marco, che sei già in studio, ti è arrivata una proposta di matrimonio.
1: Vuole sposarsi con te.
5: Ho sentito, grazie Sandra, I love you.
0: Vedi, dobbiamo andare a chiudere questa ora.
6: Voglio solo dire che Marco stava dormendo, ha sentito questa nota vocale e non ha capito più niente.
1: Tra poco li ascolterete, Marco e Raff con The Kiss. Vogliamo fare i saluti al volo, Paolo?
0: Giovanni Imperatore, ringraziamo anche la regia video, Gigi Fischetti, Gianni D'Amelia, Beppe D'Amelia e Arduino.
1: Ci risentiamo domani con la Kiss Kiss Trend Zone alle 12 da Paolo e Lucilla.

0: Puoi cambiare modo in cui iniziamo il programma.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Inizia Daddy Kiss, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Salutiamo oggi subito tutti i bambini, tutte le bambine, tutti i ragazzi che sono tornati a scuola, sì. Ma soprattutto Marco, tutti i genitori che sono costretti ad accompagnarli subito dopo, devono andare al lavoro e magari ascoltano Radio Kiss Kiss.
0: Perché tre quarti d'Italia oggi ha ripreso la scuola, alcune regioni inizieranno domani, massimo dopodomani, ma voglio dire, questa è la settimana dell'inizio ufficiale, lunedì.

0: ancora il primo giorno di scuola è praticamente, cioè non vale nulla, cioè come stai, come è andata le vacanze, come sono andate, avete fatto i compiti, vabbè domani vediamo.
1: Il primo giorno di scuola è difficile per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola,
0: sì,
1: e poi successivamente devono andare al lavoro perché lo stress triplica, quadruplica, quintiplica, sextiplica.
0: Sextiplica.
1: Cioè, capito? Lo stress aumenta per i genitori. Settiplica.
0: Settiplica, capito?
1: Molto buona Peggy Goo, la vedo sul 158.
0: Molto brava anche la DJ internazionale che adesso sentiamo questa canzone, Who Man.

0: a tutti da Marco e Raffo. Ci voleva un pezzo del genere per iniziare questa settimana. A proposito di inizio settimana, sì, le scuole quasi tutte in gran parte dell'Italia hanno aperto, tantissimi genitori hanno deciso di accompagnare i propri figli, le proprie figlie per questo primo giorno di scuola. Ma e oggi la puntata dobbiamo dedicarla a loro, sia ai figli sia ai genitori. Solidarietà per i genitori che accompagnano i figli a scuola e poi successivamente vanno al lavoro.
1: Sì, diciamo che in generale è dedicata alla scuola, essendo questa la settimana, come dicevamo prima, di apertura generale. La Puglia chiuderà questa settimana come ultima regione che apre, mentre invece Bolzano ha già aperto da una settimana. Genitori all'ascolto, gente che magari ha trovato più traffico stamattina perché non avrà accompagnato i figli, ma essendo aperte molte scuole magari ha trovato più traffico. Figli all'ascolto che sono già usciti da scuola e sono stati accompagnati.
0: Cioè, insomma, se ci siete, oggi vogliamo sentire la vostra voce, sia dei genitori,
2: un colpo,
0: sia dei genitori che hanno accompagnato i figli stamattina presto, i genitori che poi sono andati a prendere i figli a scuola, perché sono le 14 più o meno a quest'ora, 14.05 a quest'ora escono i bambini
1: più o meno, sì,
0: ma anche i figli che magari non hanno avuto il privilegio di essere stati accompagnati dai genitori perché magari sono andati da soli.
1: Sì, perché poi ricordiamo che dipende sempre da dove abiti, cioè molti vanno anche a scuola da soli. Noi ovviamente stiamo dicendo chi accompagna perché abita lontano o perché non ha ancora possibilità di andarci da solo, o anche perché magari uno ha dei figli piccoli.
0: E poi adesso che riaprono le scuole, il primo pensiero che mi viene in mente sono le vacanze di Natale.

0: mancano 106
1: ma
0: giorni.
1: Ma non lo dire se non lo sai. Ora li contiamo, ma un attimo.
0: Al Natale.
1: Ma poi che c'entra il cavallo? Al massimo Gioschi, la renna dovevi mettere proprio dalla regia. Va bene, dai, allora, battete un colpo, genitori che hanno accompagnato figli, figli che sono andati a scuola, gente che ha trovato più casino del solito proprio per l'apertura delle scuole. Iniziamo un nuovo programma, Daddy Kiss.

0: Visto che sono le 14.09, tanti papà, tante mamme stanno andando a scuola per prendere i propri figli per questo primo giorno di scuola, per far sentire loro tutto il supporto. Andiamo subito al telefono da Giorgio, che è un padre che è in auto e che ha preso suo figlio. Pronto?
1: Pronto!
2: Eccolo! Giorgio, com'è andato
1: Iniziamo!
2: Iniziamo alla grande. Com'è andato questo primo giorno di scuola? Hai solo hai anche accompagnato o sei solo andato a prendere?
1: Accompagnato no, perché io lavoro in supermercato e la mattina con Max e Leti già parliamo un pochettino.
2: Ok.
1: Accompagnato mia moglie. Adesso io ho finito di lavorare, ho aspettato che lui uscisse.
2: Sì?
1: Adesso è con me in macchina, abbiamo fatto pure benzina alla macchina.
2: Ottimo.
1: Nel frattempo mi metto la cintura perché è sempre
2: bravo.
1: Sì.
0: Tuo figlio accanto a te?
1: Certo.
0: Passacelo, certo. dai, ce lo puoi passare.
1: Ok. Come no?
2: Allora,
1: ciao. Animo.
2: Grande. Giovanni Gioele dovrebbe chiamarsi il figlio, giusto?
3: Sì.
2: Eccolo. Benvenuto su Radio Kiss Kiss, Giovanni Gioele.
3: Grazie.
0: Allora, com'è andato questo primo giorno di scuola?
3: Bene, per la seconda media pensavo peggio.
2: Ah, ok, perché? Te l'aspettavi più difficile?
3: Sì.
2: Ok, come mai? L'anno scorso com'è andata?
3: È andata bene.
2: Ti sento un po' tentennare però, come mai?
3: Perché non conoscevo nessuno e
0: Adesso invece c'hai gli amici, no? A scuola, in classe.
3: Sì.
2: Bravo.
3: Ormai.
2: Senti, Giovanni Gioele, la materia in cui sei più forte?
3: Scienze motorie.
2: Come ti capisco, amico mio.
0: Siamo compagni, ti capiamo, tranquillo.
2: Come ti capisco?
0: Ovviamente. Qual è la tua radio preferita?
3: Radio Kiss Kiss.
2: Sei grande. Ciao Giovanni Gioele, un abbraccio forte e buon anno scolastico.
3: Grazie mille.
2: Dai, partiamo col piede giusto.
0: Kiss Kiss a te.
2: Un abbraccio.
0: Salutaci a tuo padre anche.
2: Dai, bene così. Oggi puntata in generale dedicata alla scuola. Se ci sono papà o mamme che hanno accompagnato, stanno andando a prendere, fatevi sentire.

0: Ciao Marco e Raffa. Ciao. Sono Sabrina da Bari.
1: Ciao, Sabrina.
0: Frequento la terza media e sono uscita da poco da scuola.
1: Ottimo.
0: E sto andando adesso in piscina con mia madre.
1: Mamma mia.
0: Per un nuovo allenamento da 2 ore. E come sempre vi ascolto tutti i giorni.
1: Ma sei forte.
0: Un grande bacio.
1: Grazie mille.
2: Salutaci anche la mamma. Salutiamo tutti gli amici,
1: sì, tutti i ragazzi.
2: Che da poco sono usciti da scuola, ma anche Marco, anche università, attenzione.
1: Chiaro.
2: Ma anche tutti i genitori che con sacrificio, passione, determinazione e costanza scelgono ogni giorno i propri figli.
1: Che è difficile scegliere. Già. Comunque l'università ancora non inizia, ma se Sabrina frequenta la terza media e sta in macchina con la mamma, io presumo che per avere 13 anni la mamma rientri nel tuo target. Sicuramente.
2: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
1: Sentiamo qualche altro vocale.
3: Eh beh, oggi sarebbe stato il primo giorno di libertà, sarebbe stato finalmente a vedere la casa libera con la figlia, finalmente tornata a scuola,
1: sì? Ma
3: invece no, quest'anno va all'università. Quindi mi cucco solo il traffico per strada, i treni pieni di gente, di ragazzini e c'ho ancora la figlia a casa.
2: Guarda, questa nota vocale secondo me fa sentire vecchi tantissime persone come Teo che ha 46 anni e che quella parte di vita che accompagnava il figlio o la figlia a scuola è terminata perché la figlia è diventata
1: autonoma, diciamo,
2: autonoma,
1: così,
2: esatto.
1: È cresciuta, è diventata, vabbè, no, fa sentire vecchio.
2: C'è anche un po' di malinconia e nostalgia,
1: capito, ma i tempi che vanno, per cortesia, è lunedì, Gioschi, non mettere queste cose
2: ovvero
1: tristi.
2: Allegria, come dicono
1: allegria.
2: Max e Laleti, animo per favore.
1: Ah, pensavo diceva Mac, buongiorno, allegria, vabbè.
2: Esatto, così
1: allegria,
2: sì,
1: allegria, allegria.
2: Altra nota vocale, dai, sentiamo chi c'è.
1: Vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono venuta, sono Sabrina e sono venuta a prendere Giada, primo superiore. E bello, bello, bello.
2: Bello, bello, bello, bello, bello. Oddio, cioè traffico, bello, bello.
1: Però no, aspetta, fatti dare invece sta notizia. Sapete che qui siamo amanti della statistica. Oggi 8 milioni sì di studenti riniziano la scuola, ma 1 milione in meno rispetto a 20 anni fa. Cioè, vuol dire che c'è 1 milione di ragazzi che oggi non frequentano per la scuola perché ci sono meno nascite.
2: E vabbè, significa che la gente non ha voglia
1: non
2: di...
1: Non ha voglia di...
2: Cioè, non...
1: Vabbè, non lo so, mi sembrava un dato
2: Si fa meno l'amore oggi, probabilmente.
1: Non lo so. Siamo meno figli, sicuramente, in generale. Va bene, dai, Linon su Radio Kiss Kiss.

0: l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
6: Kiss, kiss.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Kiss, kiss.
10: Renault.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Kiss, kiss.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo.
1: È iniziato l'anno scolastico in tantissimi posti d'Italia. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Tanti genitori hanno accompagnato stamattina i figli e tantissimi figli sono tornati a scuola felici e magari un po' contrariati perché si sono divertiti durante l'estate.
2: Ciao Marco, ciao Raf.
1: Ciao
2: Carmen da Cosenza. Io non ho accompagnato nessuno a scuola, ma stamattina per andare al lavoro ho raddoppiato il tempo di percorrenza.
1: Hai ragione, non ci avevo pensato, Marco, il traffico.
3: Certo, cambia anche un po' il punto di vista, no? Quando poi aprono le scuole, che tante più persone per strada e quindi anche come Carmen una che si deve anticipare.
4: Ciao Marco, ciao Raffa, ciao da Monza. Ciao, io questa mattina, per essere tranquillo, mi sono svegliato un po' prima.
3: Sì, anche tu.
4: E sono partito 20 minuti prima rispetto al solito, perché sapendo che prima ho le scuole c'è più traffico, quindi ho dovuto anticipare la partenza di 20 minuti circa.
1: Senti, ma Marco, a proposito di apertura di scuole, ho appreso da poco, è una cosa che non sapevo, non so se chi ci sta seguendo sul 158 anche chi alla radio già sapeva, che il 5 in condotta fa scattare la bocciatura automatica.
3: Allora, per fortuna 10 anni fa, non voglio dire ai tempi nostri, sennò sembra che 10 anni fa quando andavamo a scuola non c'era questa cosa qui, perché io un anno in secondo superiore presi 5 in condotta al primo quadrimestre, perché vabbè, non sto lì a dirvi cosa facevamo, però per fortuna poi sono stato promosso anche senza debiti, ma in effetti da quest'anno pare che faccia scattare. Ora non so se ci sono professori o professoresse che possono dare dimostrazione del fatto che appunto è così, o se magari qualcuno già aveva applicato questo 5 in condotta e poi ha dovuto bocciare il ragazzo.
1: Mi piacerebbe portare qualcuno al telefono che aveva 3, 4 in condotta, 5 in condotta, cioè qualcuno che proprio la condotta era pessima.
3: Sì.
1: Per però valorizzarlo in diretta alla radio, perché tutti quelli che avevano 4-5 in condotta, ma tu fai schifo, sei così.
3: Poi magari si è ripreso. Tra l'altro, il 6 invece, se prendi 6, ti porti a casa un debito da elaborare, cioè recuperare qualcosa. Non è ancora specificato cosa.
1: Cambiato tutto.
3: Sarebbe anche bello farsi una chiacchiera con qualche professore per capire un attimo questo 6 in
1: ma
3: condotta.
1: Ma perché dobbiamo sempre portare i professori? Io voglio portare quelli che a scuola dicevano tu sei un asino, però oggi invece li valorizziamo.
5: Un giorno anche io e Marco accompagneremo i nostri figli a scuola.
1: Perfetto. Ecco, Marco, queste sono le ascoltatrici che
3: io ringrazio sempre, questa fedelissima ascoltatrice che vuole sposarmi. Lei

0: Ai tempi miei, anni 90, si bocciava anche col 7 in condotta.
1: Ma che dici?
0: Dovevi avere 8 in condotta, se no ti bocciavano.
2: Ma davvero?
3: Mamma mia, incredibile.
2: Cosa dovrebbe dire Sandro, questo nostro ascoltatore che è al telefono, che ci vuole raccontare quella volta in cui ha preso 5 in condotta? Pronto?
1: Sandro,
4: ciao,
1: eccolo, benvenuto Sandro. Come mai prendesti 5 in condotta?
2: Vanne fiero oggi.
1: Innanzitutto, che anno era e soprattutto che classe frequentavi?
4: Allora, 91 secondo superiore.
1: Sì. 91 secondo superiore.
2: Perché 5 in condotta?
4: Ne ho combinate due proprio grosse.
2: Velocemente, diccele.
1: Ma da poter raccontare,
4: prima mi sono fatto cacciare fuori da un professore per andare nell'altra classe che stavano facendo educazione fisica all'esterno. Ho portato tutti i giubbini in terrazza e ho chiuso la porta a chiave.
1: Scusami Sandro, scusami, perché hai fatto una cosa
2: per ridere? Era gag, fantasia.
1: Perché?
4: Sto fermo, mi stavo annoiando.
2: E la seconda invece?
1: Cioè, uno si annoia, prende i giubbini, li chiude in un'altra classe.
2: La seconda da 5 in condotta?
4: La seconda, sempre mi sono fatto cacciare fuori,
2: sì,
4: e ho chiuso stesso la mia classe a chiave e ho messo l'attac nel lucchetto.

0: Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: 99, 99, non è possibile!
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Kiss, kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Yes, yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu. Kiss, kiss.

0: Allora, visto che oggi abbiamo parlato di scuola,
1: sì,
0: no? Stavo pensando, se a scuola ci avessero detto, anziché il voto, sì, li premiamo con un gadget,
1: sì,
0: probabilmente avremmo preso voti migliori.
1: Sì, perché comunque tu, cioè, ti davano i gadget o ti davano qualcosa.
0: Un premio,
1: sì,
0: cioè ti impegnavi, invece il voto lo vedevi lì scritto su, che ne so, sul quaderno e basta.
1: I miei genitori mi hanno regalato una macchina una volta a 18 anni per aver preso 6 in greco.
0: L'esagerazione.
1: Allora, ero ricco, ero ricco.
0: Non prendevi 6 da un anno praticamente.
1: Andiamo a dare gli indizi della password di oggi per far vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La parola dove si trova?
0: La parola di oggi la troviamo proprio a scuola. Abbiamo parlato di scuola e allora la troviamo a scuola. Vediamo un attimo chi riesce ad indovinare la parola di oggi.
1: Il numero invece?
0: Il numero sono

0: zeri ci sono in un miliardo. E quello è il numero di oggi, quindi parola a scuola è il numero, sono il numero degli zeri in un miliardo.
1: 347-490-0042, la nota vocale più veloce o il messaggio scritto più veloce vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: E allora chi ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss oggi, Marco?
1: Ancora non lo sappiamo, ma sappiamo che gli indizi di oggi, posso dire, erano abbastanza facili. Cioè, abbiamo parlato di scuola, abbiamo detto, e quindi la parola la trovate proprio in una scuola. Mentre il numero sono gli zeri che si trovano nel miliardo. Cioè, in un miliardo quanti zeri ci sono?
0: Sentiamo cosa arriva.
2: Secondo me la parola, la password è diario 9.
0: Accesso
1: il
0: negato.
1: Diario fa parte della parola che abbiamo scelto, ma non è diario.
3: La password di oggi è campanella 9.
0: No,
1: più che fa accesso parte negato. Si trova, no, nella parola che abbiamo scelto.
0: Sì, la parola che abbiamo scelto, nella parola che abbiamo scelto ci sono tantissime persone.
3: Zaino 9.
0: Accesso negato.
1: Lo zaino lo trovi? Cioè, beh, certo, il diario lo puoi trovare nello zaino, ma in realtà anche lo zaino lo puoi trovare nella parola che abbiamo scelto.
4: Salve, cattedra 9.
5: Accesso negato.
1: Lo zaino, il diario lo puoi trovare nello zaino, che puoi trovare sulla cattedra, che puoi trovare nella parola che abbiamo scelto.
0: Gli studenti ci passano molto tempo con la parola che abbiamo scelto.
5: Banco 9.
1: Il accesso diario negato. Che puoi trovare nello zaino, che puoi trovare sulla cattedra, sì, che puoi trovare di fianco al, sì, banco, lo trovi nella parola che abbiamo scelto.
0: Puoi trovare anche un insegnante con la parola che abbiamo scelto.
6: Scuola 7.
5: Accesso negato.
1: Il diario che fa parte dello zaino, sì, che sta sulla cattedra, sì, che è di fianco al banco, sì, che si trova nella scuola.
0: Sì.
1: Nella scuola c'è
7: registro elettronico 9.
5: Accesso
0: la
5: negato.
0: Quinta C, che cos'è la quinta C, la quinta A, la terza C, la terza D?
1: Una classe.
0: Ok.
1: E quindi la classe è un...
0: Dove si trova la classe?
1: Fisicamente è un
0: pronto.
8: Ciao.
1: Ciao. Come ti chiami?
8: Mi chiamo Laura, da Sesto Aurunca.
1: Da Sesto Aurunca. Laura, qual è la password di oggi?
8: Aula 9.
0: Brava, Laura. Cara Laura, complimenti,
8: grazie.
0: Sei stata la più veloce, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
8: Grazie a voi, grazie mille.
1: Laura, chi vuoi salutare qui in diretta alla radio?
8: Voglio salutare la mia famiglia, sì, e la mia sorellina Giorgia.
1: Giorgia, va benissimo. Laura, grazie, un abbraccio forte, Kiss Kiss a
8: grazie
1: te.
8: Grazie a voi.
1: Ciao.
8: Kiss. Ciao. Ciao.

0: Buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss. Redivivi, no, redivivo tu.
1: Io ci sono stato fino a venerdì, tra l'altro. Però mi sei, no, posso dire, mi sei mancato. Dico mi, ma intendo ci. Ci sei mancato.
0: Io volevo ringraziare il mio carissimo amico Benny, perché bello, è stato veramente eccezionale.
1: Io ringrazio intanto Marco e Raffa che ci hanno accompagnato fino a qui con Daily Kiss. Adesso è arrivato il momento di partire con Alfie e Ciro per 3 ore fino alle 19. Salutiamo anche noi sto ragazzo che è nuovo
0: questa
1: qui in regia.
0: Anima in pena, dice.

0: Baby Step, che
1: allora,
0: è il pezzo di
1: Anna Chiara, posa i miei occhiali, che tra l'altro sono anche graduati.
0: Ma li stava solo apprezzando, scusa.
1: Allora, devo dire due o tre cose.
0: Facciamo
1: partiamo da una. Innanzitutto,
0: qua
1: dentro c'è una pussa di gasolio. Che cosa è successo in questo studio?
0: Allora,
1: e oggi siccome, non sono io.
0: Siccome costa tanto il gasolio, adesso quando hai la possibilità di comprarne un pochino,
1: te lo metti addosso.
0: Te lo spruzzi.
1: Ti ricordo che settimana scorsa, quando ho fatto gasolio, la pompa era rotta e mi sono schizzato il gasolio addosso.
0: Sì.
1: E puzzato. Quindi mi state dicendo che è stato Raffa, è rimasto a piedi con la macchina?
0: Vabbè, ma ragazzi, ma scusami, perché è rimasto a piedi con la macchina e puzza di benzina?
1: Perché forse ha riempito qualche
0: tanica. Ha fatto un refill. Ecco, adesso si spiega. Poi
1: bene,
0: cos'altro vuoi dire sulla povera Chiara Manzino, che già
1: voglio dire,
0: è
1: che prima, mentre entravo nello studio,
0: sì,
1: sentivo queste due belle ragazze
0: chi
1: che
0: sono?
1: Parlavano
0: io
1: tra le... Anna Chiara e Alfio. E Alfio fa: Anakia, che
0: sì,
1: dovete sapere che questa è una vecchia zitella, Alfio Batta. C'ha la voce tutta bella quando parla in radio così, ma fuori è una vecchia zita.
0: Divento, che ne so, una...
1: Sì, la signora del terzo piano. Ha fatto, Anakia, ma che te metto compleanni Pippo Pen?
0: Ma come? Non uso
1: ha fatto così, che te metto compleanni Pippo Pen? Perché questa è la settimana sacra.
0: Questa
1: dobbiamo tutti parlare del compleanno di Pippo Pelo.
0: No, non dobbiamo parlarne, io sono molto contento
1: l'evento
0: di andare.
1: L'evento dell'anno.
0: Mi devo attrezzare, voglio sapere insomma.
1: Allora,
0: se,
1: qual è il dress code di questo matrimonio, compleanno?
0: Chic and shine. Che non è Shake Shack, la famosa hamburgeria americana, ma è brillare con eleganza.
1: Brillare con eleganza. Poi comprate tutti su Shane
0: Ma
1: venite tutti come dei tamarri.
0: Vabbè, oh, ma guarda che si trovano delle cose anche interessanti, anche da quelle parti. La verità è che cerco di confrontarmi con tutto il resto del parterre che si presenterà all'evento. Tu, per esempio, cosa indosserai?
1: Ma non lo so, ma io decido alla fine. Non è un problema. Anna Chiara ha detto: io mi vesto tutta di rosso.
0: Bella.
1: Che c'entra il rosso?
0: Scusami, Anna Chiara, rosso brillante diventi un addobbo natalizio.
1: Ma che cos'è? Rosso
0: no,
1: brillante. E arriva, come si chiama quella di
0: Jessica Rabbit?
1: Jessica.
0: Potrebbe essere.
1: Anna Chiara, venerdì sera ti piglio, ti incatasto dentro a un muro.
0: Agli
1: dico.
0: Ascoltatori che. Oh, agli ascoltatori che non saranno presenti, io dico, faremo un reportage come si deve, io e Ciro Limatola, dall'evento di Pippo Pelo.

0: Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss, sono i Corrieri alle 16:12 di questo pomeriggio, in cui è lunedì, ve lo dico, se pensavate già, che ne so, magari di essere in mezzo alla settimana, se ve l'avete un attimo persi, purtroppo vi dobbiamo riportare alla realtà, è lunedì, ok?
1: Stai molto bene. Sai molto bene, sembri un ragazzino di 16 anni.
0: Sei una rottura
1: che
0: di scatole.
1: È appena tornato da scuola. Tra l'altro, oggi primo giorno di scuola anche per Alfio.
0: Certo, intanto tornare il lunedì in radio è sempre un po' un primo giorno dopo il weekend, ma poi parleremo anche di questo dopo. No, intanto mi interessa la nostra giornata mondiale.
1: Ma che peccato, io volevo dire una cosa.
0: Cosa vuoi dire? Che noi abbiamo una scaletta
1: allora,
0: da rispettare.
1: Giornata mondiale. Giornata mondiale. Mi tarpano le ali. Tutto quello che accade. Allora, giornata mondiale oggi, lunedì 14 settembre, giornata mondiale dei funghi, soprattutto dei funghi. Del fungo porcino.
0: Ah, ecco, no, pensavo che questo weekend ti fossi dato la pazza gioia e avessi stabilito una giornata mondiale che non era tanto da te.
1: No, ci rassegniamo anche per quello che è successo in una zona qui da queste parti del Tirolo. Perché sono stati trovati due italiani con 36 kg di porcini, quando il limite locale è di appena 2 kg a persona.
0: 2 kg a persona, stagione di funghi, soprattutto nelle zone alpine, figuriamoci, abbondanza tra l'altro.
1: Grande abbondanza di funghi.
0: Quindi sti due italiani si sono un po' lasciati sfuggire la faccenda di mano, anziché rispettare.
1: Trovi un fungo là, lo trovi di là, trovi di là, poi se ci fai l'occhio, tu l'occhio, cioè il fungo lo vedi.
0: Lo vedi,
2: devo spingere.
0: No. Non devi spingere, soprattutto non devi raccoglierne tanti, perché sennò finisci come queste due persone che, alle quali tra l'altro sono stati sequestrati non solo 32 kg di funghi, perché gliene hanno lasciati giusto 2 a testa, come normativa vuole, ma sono stati anche multati.
1: Sono stati multati 360, vabbè, porca, ma se non si può fare, non
0: ma
1: si
0: me
1: può
0: li vado a comprare al supermercato.
1: Tra l'altro posso dire una cosa? Venerdì credo di aver mangiato uno dei piatti più buoni della mia vita, non sto scherzando.
0: C'entrano i funghi?
1: C'entrano i funghi, e c'è un accostamento che tu dirai, ma non c'entra niente, Alfio, devi credere a Zio Ciro.
0: Dimmelo però.
1: Baccalà fatto benissimo, di una morbidezza, su crema di funghi porcini.
0: Oh porra.
1: Credimi, animale porcino. Che non sia. C'ho fame.
0: Porcina la miseria. Io sono sempre aperto a nuove sperimentazioni. A me piaceva tantissimo quella che diceva: che buoni questi funghi trifolati. Dove hai preso la ricetta? In un giallo. Perché sono sempre avvelenato.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss, kiss.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Kiss, kiss.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: con Anna, l'energia del pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Fermi tutti perché noi siamo pronti ancora per rassegnarci. Ma sei andato in palestra stamattina?
1: No, scusa. Non so, non mi sento andando bene.
0: Ma vedo, perché oggi non ti vedo particolarmente. Vabbè, niente, no, è così, giusto per...
1: Ma come si permette? Ma questo è pazzo proprio.
0: Buttata lì così, vabbè, giusto.
1: Questo come si dice, Giovanni? Quando sfotti il fisico.
0: Body shaming.
1: Questo è body shaming.
0: Ma no, perché ti vedo scarico, non ti vedo energico.
1: Non sono energico, è vero. Ho bisogno di qualcosa che mi tiri su.
0: Io ti assicuro che nella rassegnata stampa daremo dimostrazione che anche a una certa età come la tua si può avere una vita bella avventurosa.
1: Sentiamo. Allora vai di sigla.
2: A sera, rassegnata stampa. Ciao, amici, io sono Lupo l'Uno. Mangio pasta asciutta. Mi piace. Solo.
1: Ma chi è?
2: La frutta.
0: No, te lo dico io perché è scemo.
1: Ma quello è un cretino, perché è successo a San Fruttuoso.
0: San Fruttuoso.
1: La canzone della frutta.
0: Tra l'altro San Fruttuoso, mi sento di doverlo specificare, è vicino Punta Chiappa, giusto per dire. Vabbè, comunque, che cosa è successo a San Fruttuoso?
1: È successo che un uomo di 79 anni è stato... arrestato.
0: Sì.
1: È stato arrestato.
0: Domiciliare,
1: perché vista l'età, poi non aveva mai fatto niente nella vita, era incensurato. Però nel suo camion, aveva mezza tonnellata di hashish di altissimo livello.
0: Nascosta in un altro carico. In un carico di cacao, di sacchi di cacao. All'improvviso poi scava. C'erano mezza tonnellata.
1: Sì.
0: No, poi lui ha provato a difendersi anche col PM. Ha detto: scusate, ma io non sapevo che fossero anche lì. Solo che sono andati a vedere anche nel bagagliaio della sua macchina. E hanno detto: veramente è pure qui.
1: Oh, è incredibile!
0: Ma come c'è finita?
1: Si muove l'hashish da sola.
0: Non sapeva che fosse tra il carico di cacao che portava già con i suoi camion. Non sapeva che fosse nel bagagliaio della sua macchina, vittima incosciente di qualcuno che ce l'avrà messo.
1: Si tratta di un vero e proprio esordio nel narcotraffico.
0: Seppure
1: al gradino più basso, però comunque non gli è andata bene.
0: Gradino più basso perché dice era solo un custode in questo senso.
1: In quel caso.
0: Però a 79 anni ci si mantiene giovani, capisci?
1: Cioè lui secondo me, se non hai mai fatto questo nella vita, arrivi quasi a 80 anni, ci sta che dici: ma io voglio provare le brezza.
0: Però puoi cercare altri modelli di riferimento, non per forza il Ciapo. Cioè, voglio dire,
1: è il modello più veloce per fare soldi.
0: Però poi non rispondere come risponderei io quando, che ne so, un ragazzo a 16 anni trovano le sigarette nella giubbina e dice: no, le sto tenendo a un mio amico. Non sapevo che fossero nel bagagliaio mezza tonnellata di hashish. Rispondi qualcosa di figo.
1: Cioè, comunque, se trovi qualcosa nella tua giacchetta, non sono stato io.
0: Vabbè, dai, questa era la rassegnata, ma continueremo tra poco.

0: dico una cosa che ti sorprenderà e forse neanche troppo. Ho visto un video quest'estate di gente in un villaggio turistico, devo dire età media 60-70, che ballavano un ballo di gruppo su questa canzone.
1: Dai, vabbè, ma è un grande classico, dai.
0: Allora,
1: è
0: una cosa incredibile.
1: Che poi il ballo di gruppo è sempre quello.
2: Beh, certo.
1: È sempre quello che deriva dall'Alligalli.
0: Sì, è vero, basta metterci, basta cambiare la musica e i passi sono sempre quelli. Allora, invece, adesso noi dobbiamo andare un po' a capire bene questo concetto.
1: Questo è molto interessante, arriva da Caterina Balivo che in un'intervista dice: io non ricordo nulla della mia vita prima dei 25 anni.
0: Esatto.
1: Faccio pruning. Questa tecnica, questo fenomeno si chiama pruning.
0: Vabbè, io mi pruno? Non lo so, sai che non lo faccio in maniera intenzionale.
1: Sì.
0: Anche io
1: quando ne sento il bisogno.
0: Non è quello che intendi tu, è che delle volte mi capita che qualcuno mi ricordi delle cose oppure mi manda, sai, su WhatsApp ti arrivano all'improvviso delle foto di cose, eventi fatti 10 anni fa
1: e tu dici: ma chi è sta gente?
0: Esatto.
1: Ma davvero? Ma perché io ho fatto questa cosa?
0: Ma dove eravamo?
1: Perché lì ti sei prunato.
0: Allora, che cos'è il pruning? È un processo, intanto significa potatura, quindi anche semplice.
1: È una potatura mentale.
0: Anche mentale, cioè si eliminano degli elementi non necessari
1: per lasciare spazio ai nuovi. È
0: esatto.
1: Un po' come un hard disk.
0: Esatto.
1: E dici:
0: vai,
1: ma io c'ho 10 mega. Ma 10 mega.
0: 10 vabbè, mega,
1: un po' pochino.
0: Beh, più o meno io sono a quelli
1: veri. Sì, esatto.
0: Quindi, siccome
1: cancello delle cose che non mi servono più per dare spazio ad altre.
0: Esatto, peccato che anche quelle nuove che entrano nel mio cervello, dopo un attimo io faccio pruning, non me le ricordo più. Per esempio, una cosa che mi capita spesso, dico a proposito di pruning, è quello che raccontiamo in radio. Cioè, mi capita che dopo una settimana,
1: tu sai che dopo noi alle 7 finiamo. Ma già quando sono in macchina io ho dimenticato.
0: Cioè, se io ti chiedo di cosa hai parlato oggi nei Corrieri di Chi
1: Scrive, te lo giuro, io no, me lo dimentico.
0: Sì, ma
1: soprattutto poi quando sono quelle informazioni interessanti che dici: ah, cazzo, e capite, è successa sta cosa, questo studio, che cosa te. Niente, io dimentico tutto.
0: No, io se la rileggo dico: ah sì, mi ricordo, ne abbiamo parlato.
3: Se la rileggo non me lo ricordo proprio.
0: La signora ha fatto pruning.
1: Ha fatto pruning.
0: Io, allora, scusa, voglio capire se questo è il motivo per cui ogni volta che vieni in radio mi incontri e mi dici: scusa, tu sei.
1: È perché cancello le persone che non mi interessano.
0: Ah, vedi.

0: Ormai siamo abituati a chiuderla così questa canzone. Molto bella su Radio Kiss Kiss, Benny Blanco, ma intanto la novità, oh, te lo dico,
1: è
0: di Elisa.
1: Ragazzi, ritorna Elisa qua sul volume, perché quando tornano queste cantanti
0: la nobile arte di riparare le cose con loro si chiama Kintsugi.

0: prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.

0: calma. Stai calma, donna. Devi stare
1: mamma
0: calma.
1: Mamma mia, quando sei forte, Madonna.
0: No,
1: vedi,
0: ma devi stare calma.
1: Vedi, siete coetanei, anche però perché... guarda, Madonna, no, che cosa riesci a fare.
0: Non sono coetanei per un...
1: No, allora. Alfio, se andate su internet e scrivete quanti anni ha Alfio Battaglia, Google vi darà 51 anni.
0: No, perché ogni tanto sta storia riciccia fuori, perché mi scrivono gli ascoltatori: Alfio, ma te li porti bene i 50 anni? No, ok, non ho 50 anni, è un errore, non
2: sono
0: so.
2: Sono trascorsi 84.
1: Perché è un errore? Perché,
0: non lo
1: perché?
0: So, allora, quando tu vai su Google e scrivi Alfio Battaglia, età Alfio Battaglia Radio Kiss Kiss, ti dice Alfio Battaglia di Radio Kiss Kiss ha 50 anni, avendo festeggiato il suo 50esimo compleanno a febbraio del 2026.
1: Però
0: allora,
1: abbiamo scoperto l'arcano.
0: Intanto io compio gli anni a luglio, ok? Sono fieramente cancro, sono un segno solare.
1: Ma questo non ci interessa. Perché? Perché Google che ha fatto, ha preso una fotografia,
0: sì,
1: di quando eravamo proprio io e te, esatto, a Sanremo quest'anno.
0: Esatto.
1: E c'era il logo di Kiss Kiss che festeggiava i 50 anni.
0: Tutto
1: quindi
0: d'oro,
1: che ha fatto, capito l'algoritmo? No. Disse, ah, quello ha fatto 50 anni e quindi adesso ce n'ha 51.
0: Io ho la mia teoria, adesso secondo te è questa. La mia teoria è un'altra.
1: Quale?
0: La mia teoria è che ha visto noi due in foto, ha pensato che tu fossi Alfio Battaglia, ha detto questo c'ha almeno 50 anni.
1: Questo è scemo, questo è scemo veramente.
0: Pensato.
1: Ma tu hai capito che a me mi pigliano per 25 anni? Ma chi stai scemo proprio?
0: Comunque no.
1: Allora, quell'altro che mi guarda.
0: Ah, cinque. Quanti?
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Come questa puntata dei Corrieri di Kiss che chiude qui i battenti, ma riaprono domani sempre dalle 16 alle 19. Corrieri di Kiss, ricordiamolo, con Alfio e Ciro.
2: Ti ringrazio, manca. Grazie per esserci sempre nei cuori dei nostri ascoltatori. Non
1: sono mica morto. Allora, vogliamo anche salutare la nostra regia, quindi in questa
2: grazie
1: giornata.
2: Giovanni Imperatore, salutiamo anche Pasquale Viola che deve fare un piccolo interventino e tornerà presto. Grazie Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
1: Fischetti Regia TV, ci ritroviamo domani come sempre da Alfio e Ciro, ci piace dirlo insieme.
2: Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: Fiction uguali ad Uma Thurman, proprio separate alla nascita. Grazie Corriere, a domani, e subito in redazione adesso per le ultime notizie Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso, lo scrive su Truth Donald Trump, aggiungendo che l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina e non dall'Iran. Intanto, al fine di concedere agli stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare le sanzioni a Mosca per un periodo di 7 giorni, fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. La scadenza era fissata per domani per la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. Dopo Donald Trump, anche la Cina definisce tutto il mormorio degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale allarmismo. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese è entrato nel dibattito relativo all'IA, criticando di fatto gli appelli lanciati dai capi delle aziende AI, il principale terreno di scontro per la competizione tecnologica globale, una nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze. È necessario, ha dichiarato, uno sviluppo sano e ordinato della tecnologia. Teorici del complotto, sovversivi, traditori e responsabili di fughe di notizie, è stato in guardia, aveva avvertito in precedenza il presidente statunitense Trump. E anche il presidente della Repubblica Mattarella ha dato un proprio punto di vista relativo sulla questione. In occasione degli auguri a Papa Leone XIV, il presidente ha parlato di un frangente storico complesso e inquieto. Le nuove tecnologie, scrive, dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Ed a proposito del compleanno di Papa Leone, il pontefice ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano. Con la lettera apostolica in forma di mutuo proprio pubblicata oggi, ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di cardinali, capi e segretari dei dicasteri, chierici e religiosi. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva con blocchi stradali e sciopero di 24 ore, la mobilitazione in segno di protesta contro annunciati licenziamenti dopo lo stop all'aria a caldo confermato dalla Corte d'Appello. Domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca: ha investito fuori da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus di linea nel primo pomeriggio in provincia di Lecco. Le sue condizioni molto gravi hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. Infine lo sport: calcio con i posticipi della quarta giornata di Serie A. In questi minuti in campo Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20.45 l'Inter a San Siro riceve l'Udinese. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie redazione, era questo per oggi l'ultimo appuntamento con la nostra redazione, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19:01, 14 settembre, lunedì, inizia Portami a casa Kiss Kiss, il viaggio verso sera fra musica, notizie e curiosità dal mondo. Si parte ora, si arriva a destinazione alle ore 21. Ad accompagnarvi come sempre siamo in due, io Rita che vi parlo ed Andrea Cimmino che oggi mi segue in regia. Buona settimana a voi, grazie. Se questo lunedì di metà settembre vi è sembrato magari un po' più in salita del solito, ecco, consolatevi, non siete affatto soli. Ne parliamo tra pochissimo. State con me!

0: Break My Heart.
1: E che bella partenza, pimpante friccigarella. Prima Merck & Cremont, poi Just Jack ed infine Dua Lipa per voi che avete scelto Portami a casa Kiss Kiss. Anche oggi baci e abbracci da Rita che vi sta parlando. Questo lunedì di metà settembre vi è sembrato un pochino più in salita del solito, un pochino più faticoso? Ecco, siete in ottima compagnia, non sentitevi soli, perché in queste ore sta spopolando, è in cima proprio ai trend dei social, schizzato questo hashtag che è un vero e proprio grido d'aiuto, se vogliamo, digital detox, il che non ha niente a che fare con i ritiri spirituali nei boschi dove non c'è la rete, dove non c'è connessione. Allora, la tendenza che sta spopolando tra i lavoratori in ufficio, poi magari se qualcuno di voi insomma ha messo in pratica questa cosa, si faccia avanti e dica sì, è vero, è così, anche a me è successo, questa tendenza è molto più pratica ed è stata ribattezzata micro disconnessione. In sostanza si tratta di spegnere semplicemente lo smartphone oppure chiuderlo in un cassetto per soli 15 minuti ogni 2 ore, e i primi dati scientifici raccolti su questa abitudine dicono che staccare gli occhi dalle notifiche anche solo per un quarto d'ora riduce tantissimo i livelli di cortisolo, il famoso ormone dello stress, e ricarica la concentrazione di quasi del 30%, che non è poco. Quindi un piccolo trucco di sopravvivenza aziendale per riprendersi il proprio tempo senza però sparire totalmente dal mondo. Però a proposito di trucchi di sopravvivenza al rientro in ufficio, c'è chi ha deciso di portare la micro disconnessione a un livello successivo, ma di questo parliamo tra poco, dopo aver accolto insieme anche Sal da Vinci.
2: Tu per me sei ossessione,

0: Fuga d'amore, fuga d'amore. Sal Da Vinci su Radio Kiss Kiss. Allora, il livello successivo, l'upgrade della disconnessione di 15 minuti ogni due ore, si chiama Quiet Vacationing. Mi sembra un fenomeno interessante e affascinante. Tradotto suona tipo ferie silenziose. Allora, c'è questo sondaggio internazionale pubblicato proprio in questi giorni che rivela che milioni, ma dico milioni, di dipendenti nel mondo stanno sfruttando questo settembre caldissimo per prolungare le vacanze. E fin qua tutto assolutamente lecito. E lo fanno chiedendo di lavorare da remoto, e lo fanno lavorando da remoto, da spiagge esotiche o da città d'arte all'estero, ma senza dire assolutamente nulla ai propri datori di lavoro. Quindi il computer è acceso regolarmente, le mail partono, cioè lavorano, però per esempio se si fa una call l'inquadratura della webcam è strettissima per non inquadrare le palme o il mare sullo sfondo. Quindi così, durante la prossima call aziendale sentite un sospetto rumore di onde, sapete già di che cosa si tratta. Noi nel dubbio vi teniamo compagnia ovunque voi siate, in ufficio o a bordo piscina, con la musica più bella.
1: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: ci sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km! Hyundai Conad GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAI 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: ieri abbiamo visto come i droni possano illuminare il cielo per celebrare, che so, il ritorno di una grande band come quella degli Oasis. Però nelle ultime ore la community tech sta discutendo di una evoluzione dei droni molto più profonda e, lasciatemelo dire, decisamente green. Gli sciami di droni intelligenti stanno per passare dai palcoscenici dei grandi concerti ai boschi. Diversi progetti internazionali hanno iniziato a testare flotte di droni coordinati dall'intelligenza artificiale per mappare in tempo reale lo stato di salute delle foreste europee. Quindi parliamo di occhi elettronici capaci di far volare, anzi di volare in autonomia sotto la chioma degli alberi, identificando all'istante l'arrivo di parassiti, lo stress idrico delle piante oppure anche il rischio invisibile di incendi molto prima che sia troppo tardi. Insomma, la tecnologia degli spettacoli pop applicata alla salvaguardia del pianeta. Direi ottima idea.
1: Green Kiss.

lunedì sera con Radio Kiss Kiss, con la musica più bella, con Portami a casa Kiss Kiss e con me Rita, insieme a voi fino alle 21. Tra poco un New Kiss assolutamente imperdibile, imperdibile, e che ritroviamo subito dopo questa mega hit dei Train che si intitola Drive By. On the other-

Ed arriva il nuovo singolo di Miley, anzi in realtà è il singolo di debutto di Miley, anche se è al suo decimo album in studio ed è una superstar della musica mondiale. Miley Cyrus ha rinunciato al cognome sui social per iniziare una nuova fase della sua carriera e questo è il nuovo singolo, si intitola Bass Persuades. Let's go.

0: Kiss, la nuova di Miley Cyrus. In linea a Lorenzo Tedici del meteo.it per sapere che tempo farà domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Viajando por el mundo con Carol G, Manu, ciao, qui su Radio Kiss Kiss. Dal Giappone alle trattorie romane, pensavo ascoltando Viajando por el mundo, non importa quale latitudine ti trovi, sedersi a tavola è l'unico linguaggio universale, no? Che non ha bisogno proprio di traduttori, di traduzioni. E dunque, per fare un recap di quanto abbiamo commentato insieme negli ultimi minuti qui su Radio Kiss Kiss, lunedì sera, frigo vuoto, l'ansia della settimana che è appena cominciata, c'è solo una cosa che può salvarci: ordinare qualcosa, se proprio non abbiamo niente nel frigo, e dividerlo, mi piace molto più che condividerlo. Condividere la tavola con gli amici o con la famiglia è sicuramente quel bellissimo momento della giornata in cui veramente molli le difese, no? In cui abbassiamo le difese, spegniamolo sto telefono e ci guardiamo in faccia, proprio per dire sì, ok, la giornata è stata dura, però ora stiamo mangiando insieme e nulla potrà andare storto, tranne ovviamente quando qualcuno allunga la mano verso l'ultima patatina senza chiedere il permesso. Ecco, quello non si fa e quello non è bello. Andrea Cimino vi saluta dalla regia, io sono Rita, restiamo insieme ancora per qualche minuto nella musica più bella, anche Mika.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Destinazione raggiunta! Abbiamo inaugurato una nuova settimana insieme tra le 19 e le 21, l'ora di Portami a casa Kiss Kiss. Io sarò molto felice di ritrovarvi domani a partire dalle 19 naturalmente, subito dopo i Corrieri e prima di lui il nostro capitano Stefano Piccirillo che arriva con Io, tu e Kiss Kiss. Salutami con la manina, bravo. Porta in alto la mano il nostro capitano. Grazie ad Andrea Cimmino in regia. Pezzo di storia della musica in arrivo: Cornflake Girl, la Roscia, Tori Amos 1994. Da Rita, buona serata. Kiss Kiss a tutti.

cantante statunitense mezzo soprano e per questo diversa da tutte le altre artiste pop degli anni 90, si sentiva la differenza anche come qualità musicale. Nel 1994 Tori Amos con Fly Girl.

la grande qualità. Che storia, Comfort Girl. Grazie a Rita che torna domani alle 19. Ciao amici di Comitiva, cominciamo la settimana. Tutti dicono il lunedì sera, ma il lunedì sera è il giorno più bello per uscire e ascoltarci in macchina. Non trovi file al ristorante, trovi sicuramente meno traffico, è tutto più tranquillo, ti servono meglio. Vai a cena fuori con Io, Tu e Kiss Kiss, le portate saranno. Voi penserete al resto con tante emozioni da raccontare. Lunedì abbiamo i top artist della storia, ma subito un top artist del presente. Somebody Isn't Ready.

Anche l'artista newyorkese Sombra ha capito la vibe che esiste all'interno di O2 e Kiss Kiss, tutto più chill, tranquillo, si fa serata insieme, facciamo due chiacchiere, non solo sulla musica, sulla vostra, la nostra vita di tutti i giorni, di tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24. Bentrovati da parte di Stefano Piccirillo, subito gli artisti top, vi porto in Giamaica con la mente. Dai, se non stai guidando, chiudi gli occhi, immagina Kingston Town, facciamo due passi lisci dal paradiso apposta per noi questa sera. Bob Marley con una canzone intitolata Buffalo Soldier, ovvero Stolen from Africa, Brought to America, Fighting on Arrival, Fighting for Survival, ovvero uomini strappati alla propria terra venivano costretti a combattere per sopravvivere in un paese che li schiavizzava. Il brano infatti evidenziava questa assurda situazione di utilizzare un popolo oppresso per sottomettere e sterminare un altro, i nativi americani, per conto dei colonizzatori bianchi. Bob Marley parlava molto chiaro, sì, si esprimeva con peace and love, ma esprimeva concetti davvero molto profondi. Si faceva cantare, ballare mentre leggeva testi pazzeschi come questa che inaugura i nostri

Perché i problemi si possono raccontare anche con una certa disinvoltura, come faceva Bob Marley con tanta allegria negli arrangiamenti, per poi leggere la storia di coloro che dall'Africa andarono agli Stati Uniti d'America per sopravvivere e non vivere, insomma una contraddizione sulla schiavitù e su un tema davvero molto importante. Con Buffalo Soldiers, disco postumo inserito nell'album postumo di Bob Marley, abbiamo cominciato la carrellata degli artisti più forti della storia della musica, ma anche tante canzoni che hanno caratterizzato la vostra stessa vita anche qui in Italia, grazie ad artisti italiani. Com'è strano incontrarti di sera, in mezzo alla gente, salutarci come due vecchi amici. Ehi, ciao, come stai? Quando un giorno di notte mi hai detto non ti lascerò mai. Esatto, quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. Perché io ti cercherò negli occhi delle donne che un giorno incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. 1994, la canzone delle canzoni per quelli che conservano il loro amore eterno verso un ex uomo o un ex donna, tra i top artist.

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa

Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. Nel 1994 Lorenzo già aveva incontrato la sua Francesca. All'epoca era fidanzato con lei, sarebbe diventata sua moglie, una storia d'amore, chissà se dedicata già a Francesca, anche se la canzone è decisamente nostalgica per un amore che si ritrova in un angolo della propria mente per continuare quel sentimento per fatti propri. Che emozioni che avete colto anche al 347 490 0042. Buonasera Eliana, buonasera Anastasia, come la principessa Anastasia, chissà se sei fuggita dalla rivoluzione russa e sei arrivata a Parigi come nel film di animazione. Credo di no, tu sei a Liverpool con l'app di Radio Kiss Kiss, WhatsApp aperti, e soprattutto voi protagonisti della sera, abbiamo un po' di appuntamenti che poi tra l'altro vi coinvolgono ancor più specificatamente. Vi porto in una canzone che è nata grazie all'ascolto della radio di David Bowie. Attraverso la radio l'alieno trasmette un messaggio di salvezza e speranza per il pianeta, esortando a dare spazio alle nuove generazioni. C'è un celebre ritornello che recita infatti: let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie, un invito a lasciare che proprio i bimbi inizino a creare con la propria testa. E grazie all'alieno, che prima insomma non è proprio felice di arrivare su questo pianeta perché teme chissà quale rivalsa da parte degli esseri umani, e poi capisce che lui è il vero protagonista di Starman di David Bowie.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

0: Steps. Come stai questa sera? Vuoi sentire la canzone della tua vita? Allora scrivimi la tua data di nascita. Per un anno una canzone al 347 490 0042. Tu una volta protagonista ci resti in Io Tu e Kiss Kiss, lo sappiamo, e saluto i tanti che hanno già partecipato al nostro appuntamento che cade pochi minuti dopo le ore 22. Nacque il 14 settembre 1938 su un aereo che sorvolava Tripoli, un maestro di vita che oggi avrebbe festeggiato gli anni, il califfo Califano.
1: Tutto il resto è noia.
0: No, non ho detto gioia, ma noia.

attore, artista, autore per le più grandi interpreti della musica italiana e non soltanto, artista in prima persona, e sapete che poi Gassman l'ha rifatto in un modo incredibile in una serie televisiva della scorsa stagione. Sì, d'accordo, l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera, sì, d'accordo, ma poi la vita insegnata nelle notti, non solo della capitale, a tutti noi. Baby Bird con io.

in macchina che ha imparato a memoria Gaia per tutta l'estate con Bossa Nostra per portarla a casa come argomento di rottura, poi basta uno sguardo e ti innamori di nuovo, vedi? Non c'è più distanza in quel letto raccontato da Gaia. Intanto la Serie A in campo, nel tardo pomeriggio le vittorie del Como e della Roma. Roma punteggio pieno, 4 partite, 12 punti, in testa la classifica della Serie A 26-27, 2-0 contro il Toro a Torino, allo Stadio Grande Torino, gol di Malen, l'ennesimo, e anche Pisilli. Bene anche il Como che ha sofferto nel primo tempo contro il Parma e poi alla fine l'ha portata a casa. Como 2, Parma 1, è in corso di svolgimento a San Siro una rocambolesca partita quale Inter-Udinese, 4 gol nel primo tempo. Inter e Udinese al momento la pareggiano 2-2 con i friulani che erano in vantaggio. Torna Robbie Williams e tra poco tornerà anche una bellissima novità. Intanto 2012 c'è Ken.

anni vissuti al massimo, e più che al massimo per Robbie Williams. Intanto la musica nuova con Olivia Rodrigo, che va a parodiare un po' l'età della giovinezza, di quando si è teenager, con quelle stupide canzoni, stupidi pensieri, ma teneri.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.